tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte.

0: Radio Icaro.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro,

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, un classico.

0: l'uomo che avrei voluto essere.
1: A me il potere!
2: Questa è casa mia. Lotterò per lei.
0: Va bene, divertiamoci.
3: Non sai fare altro?
4: Mi sono trattenuto di proposito. Masters of the Universe, dal 4 giugno al cinema.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
6: Sono Lilipad, giochiamo.
7: Non promette bene.
6: Sono impegnata ad aiutare Bonnie adesso.
5: Prendila! Non posso, ho le dita di plastica.
6: La nostra era non è finita. Addio giocattoli.
5: Ci servono rinforzi.
7: No, dai.
6: Andiamo, Bullseye.
8: Ehi, aspettate, aspettate.
9: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
10: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Com'è stato perdere tutto in un giorno? Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. No, è un vero...
11: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame.
12: Per la tua pubblicità, Gruppo Icaro 0541 785 785.

Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito i titoli delle prime pagine dei due quotidiani in edicolo oggi, Rimini e provincia. Iniziamo dal Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Io resto in Italia. Il giorno dopo la soluzione parla da Silva, da uomo libero, che ha parlato del suo futuro e ringraziato chi gli è stato vicino in questi anni. Ho resistito grazie alle mie mogli, dice, ma con l'omicidio di Pirina non c'entro niente. A lui è dedicata anche la fotografia che vediamo proprio a centro pagina. Andiamo a vedere anche la difesa, che parla delle 5 possibili piste alternative per quanto riguarda sempre questo tema. La psicologa da cronaca nera a evento mediatico, sempre appunto sulla questione omicidio Paganelli. In taglio basso, Rimini, trasferimento docente vince in tribunale, il giudice ha sospeso il provvedimento dell'ufficio scolastico. Andiamo in spalla per parlare di caro affitti, CNA manca il personale, appunto l'allarme, CNA lancia l'allarme sul caro affitto che sta portando a numerosi problemi per il personale qualificato che non è disposto a venire a Rimini. Trasporto pubblico Start Romagna, nuovi verificatori e poi Riccione, rumore, 5 associazioni contro l'ordinanza. In taglio alto ci sono anche 2 richiami di sport, uno di cultura e spettacoli. Per lo sport si parla del basket di Serie 2, i playoff, la Dole non alternative, deve battere Verona stasera in gara 3 per cercare di allungare la serie della finale playoff di A2. Motociclismo, a Misano si alza il sipario sulla tappa mondiale della Superbike. Il titolo di cultura e spettacoli dice: ma le donne sono pagate abbastanza? Ecco il libro. Questa è la prima pagina del Corriere Romagna, andiamo a vedere anche quella del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Non scappo, il mio futuro è qui. Questa appunto è la notizia principale, che è anche la fotonotizia tra l'altro della prima pagina riminese del Carlino di oggi. Le prime parole di Luisa da Silva dopo la fine dell'incubo giudiziario: rendo omaggio a chi gli è rimasto accanto e promette anche di continuare la propria vita nel nostro paese. Vediamo proprio nella foto Luisa da Silva tra i suoi difensori, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi. Andiamo in taglio alto, nuova inchiesta per quanto riguarda la Uno Bianca, interrogati fratelli Savi, Roberto tace, Fabio no. Sant'Arcangelo, raffica di furti nella notte, denunciati 2 giovani, in spalla ancora posti esauriti, cimiteri al collasso, San Marino corre ai ripari. Partenza lampo per il turismo a Riccione, 4 mesi dati in crescita. Caso Rimini Calcio, Perini, nessun denaro illecito, e poi altri 2 richiami in taglio basso, il nodo delle concessioni, la spiaggia di domani, salvataggi potenziati e per quanto riguarda la salute, Fondazione Simoncelli, ecografo per gli infermi. Questa è la prima del Resto del Carlino, sul quale restiamo per andare a vedere le pagine interne. Ripartiamo ovviamente dal giallo di via del Ciclamino, da Silva rompe il silenzio. Ho resistito grazie alle mie mogli, dice, non c'entro con questo omicidio. Il 36enne assolto dall'accusa di aver ucciso Pirina Paganelli parla dopo il verdetto: felice che la corte abbia capito la mia innocenza, ora sogno un futuro in Italia. I passaggi salienti, ringraziamenti, tante persone mi hanno sostenuto. Il primo pensiero di Da Silva è andato a chi per tutto il tempo della carcerazione ha mandato lettere, messaggi e saluti. Sul verdetto speravo di ottenere questa soluzione, con l'interpretazione di Fabbri a un suo cenno di assenso lui si è spiegato: cercavo e credevo in questo risultato, nuova vita, questo è un paese che mi piace tanto, io non ho intenzione di andare via, assicurato lui. Se l'Italia è un paese che mi piace, voglio rimanere. Poi fuori dal carcere è la rinascita della giustizia. Fuori dai casetti, nella notte tra martedì e mercoledì, quando è stato liberato, lui si è detto: ha vinto solo la giustizia. Da Silva e gli avvocati. Luisa da Silva ha raggiunto lo studio dell'avvocato Fabbri in Corso d'Augusto a piedi, escortato tra virgolette dall'avvocato Andrea Guidi anziché dalla polizia penitenziaria, come gli era invece capitato negli ultimi 2 anni per ogni suo spostamento. Così il 36enne, prima di pronunciare le prime parole da uomo libero, come tale ha anche attraversato il centro di Rimini, preso d'assalto dai cronisti.
Ancora il giallo del via del, di via del Ciclamino a pagina 3, la voce del quartiere, ora lasciateci tornare a vivere. I residenti della zona dopo 3 anni di tensione dicono c'era una via vai continuo di agenti e cronisti. Vediamo anche una foto con il condominio di via del Ciclamino 31, qui ora è difficile anche vendere un appartamento, Pirina manca, speriamo che venga trovato il colpevole. Torniamo alle dichiarazioni degli avvocati e di Luis da Silva, soprattutto degli avvocati in questo caso. Le piste alternative, i 5 elementi sottoposti alla corte, dal capello non analizzato alla traccia nel box. Nel corso della conferenza stampa gli avvocati di da Silva sono tornati a parlare degli elementi che probabilmente hanno giocato un ruolo fondamentale nel giungere a una soluzione per il loro assistito. Non solo la cam 3 caduta, il DNA di Luis assente o l'arma del delitto mai trovata, ma anche il corollario di 5 piste alternative proposte da Fabri Guidi in aula e che hanno fatto presa sulla coscienza di giudici in virtù del ragionevole dubbio. Un dubbio per cui sono appunto 5 gli elementi chiave proposti e riassunti anche ieri dai legali difensori. Il cappello trovato all'angolo della bocca di Pirina Paganelli, fotografato durante il primo sopralluogo e mai analizzato, ha cominciato Riario Fabri, ma anche la chiazza di presunta sostanza ematica ritrovata nel box di Manuela Bianchi, anche in questo caso repertata ma mai analizzata. Vediamo appunto le suggestioni, l'analisi dei cellulari, l'attività registrata la sera del delitto. Gli avvocati di Luis hanno indicato la necessità di approfondimenti sull'utilizzo dei cellulari da parte di Bianchi. Poi il profilo maschio 3, il campione di DNA isolato sulla gonna, richiamata la traccia di maschio 3 rilevata sulla gonna di Pirina, residuo di un contatto più corposo. Cambiamo argomento, la corsa alle concessioni, ombrelloni più distanti e vigilantes. Il futuro della spiaggia è già scritto. Nei bandi per le nuove concessioni premiati sicurezza, servizi e bagnanti e parcheggi convenzionati. L'offerta tecnica varrà il 90% del punteggio, mentre il peso dell'aspetto economico sarà limitato. La spiaggia del futuro sarà con vigilantes e un numero maggiore di salvataggi, con parcheggi a disposizione dei clienti e un numero minore di ombrelloni, offrendo più spazio a ogni singola ombra. Leggendo il disciplinare di gara di primi bandi per il rinnovo delle concessioni balneari della zona nord, 27 in tutto gli stabilimenti interessati, si possono trovare alcune indicazioni su come si trasformerà in futuro l'arenile. Garanzie, le imprese storiche potranno ottenere fino a 7 punti per ogni anno di attività nello stesso stabilimento. Caso Rimini Calcio, Perini al contrattacco, nessun capitale illecito. L'ex amministratore unico interviene dopo gli sviluppi dell'indagine e il sequestro da 8 milioni di euro. Voglio che venga accertata la verità. Respinge ogni rappresentazione distorta e fuorviante della vicenda. Si dice pronto a collaborare affinché possa essere accertata con rigore e trasparenza la verità dei fatti. Valerio Perini rompe il silenzio dopo la diffusione dei dettagli dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Rimini sul fallimento della Rimini Calcio e affida una nota alla propria versione dei fatti. Milioni dal piano casa contro il caro affitti più 50% in soli 6 anni. Petitti e Parma del PD dalla regione 300 milioni di euro per il piano casa. Ad averne un beneficio sarà anche la provincia di Rimini, ma fin da subito la consigliera del PD Emma Petitti avverte: non è più rinviabile la strategia nazionale, che invece è la grande assente. Regione e comuni stanno facendo la loro parte. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Uno Bianca, gli anni del terrore, serata tra ricordi e testimonianze. Il 18 giugno all'Arena Francesca da Rimini interverranno magistrati, investigatori e protagonisti diretti. A oltre 30 anni dalla scia di sangue e violenza lasciata dalla banda della Uno Bianca, Rimini torna a interrogarsi su una vicenda che ha scavato un segno profondo nella memoria collettiva della città e dell'intero territorio romagnolo. Lo farà il 18 giugno alle 20:30 all'Arena Francesca da Rimini, dove il comune di Rimini promuove il convegno Uno Bianca, Memoria e Verità. Un incontro aperto alla cittadinanza, pensato per ripercorrere una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana recente.
L'eredità del SICC si trasforma in aiuto e cura. Nuovo ecografo appunto donato. Fondazione Simoncelli Ausl Romagna. Insieme la sanità va più veloce e migliora anche la qualità degli esami. La fondazione, che porta il nome del campione di motociclismo corianese, ha donato alla medicina interna 2 degli infermi di Rimini un nuovo ecografo di alta fascia. Donato appunto dalla Fondazione Marco Simoncelli, quanto accaduto conferma il legame tra la fondazione, la famiglia Simoncelli ed il territorio. Andiamo avanti e ci trasferiamo appunto nelle pagine di Riccione. Riccione supera il quadrimestre, volano le presenze. Nei primi 4 mesi dell'anno aumentano del 2% balzo dei turisti stranieri, tirano congressi e sport. 4 mesi con il segno più. L'inizio dell'anno sul fronte turistico ha lasciato il sorriso. Le presenze totali comunicate da dati Istat riportano per Riccione 413.000 soggiorni complessivi, con un incremento del 2,20% rispetto al medesimo periodo di un anno fa, con un miglioramento anche nei confronti del dato del 2024. Il totale delle presenze nei primi 120 giorni mostra come congressi, fiere e sport siano stati fondamentali. Mesi caldi, buone le previsioni per l'estate, con un trend di prenotazioni in crescita del 4,7%. Scooter e bici sul percorso del Metromare scattano i controlli, scorribande vietate, le intrusioni documentate sui social. Il personale di Start potrà sanzionare chi invade lo spazio riservato ai mezzi. Andiamo nella pagina di Cattolica. Nelle zone di confine arrivano 6 telecamere. Cattolica potenzia la videosorveglianza. Gabellini dice sicurezza urbana prioritaria. Occhi elettronici e varchi per la lettura delle targhe. Così Cattolica alza il livello di guardia. Il comune ha spinto l'acceleratore sul nuovo progetto di potenziamento della videosorveglianza. Un piano da 250.000 euro per aumentare la sicurezza urbana. E andiamo ancora. Restiamo ancora a Cattolica. Via Curiel cambia volto con un nuovo filare di palme, piano di compensazione ambientale da 60.000 euro dopo gli abbattimenti dei mesi scorsi. Andiamo nella pagina di Bellari e Giammarina. Bar e chioschi, il lungomare punta sui giovani. Sono 10 le nuove attività aperte nel Viale Pinzon, guidate da Under 30. Casale dice così favoriamo il ricambio generazionale. Oltre 100 attività aperte lungo Viale Pinzon tra alberghi, bar, ristoranti, negozi e chioschi. È la rete commerciale con cui il Giammarina si presenta all'estate dopo la conclusione del primo stralcio dei lavori sul lungomare. Nel conto rientrano anche 10 nuovi esercizi affidati a imprenditori del territorio con meno di 30 anni. Il Palace fa i conti con l'estate, attese 2.000 presenze. 1.200 partecipanti da tutta Italia arriveranno il 5 luglio al Pala Congressi di Bellare e Giammarina per un evento di formazione finanziaria. È il nuovo picco di una programmazione che dopo le 24.850 presenze tra gennaio e maggio continua a produrre arrivi anche con l'inizio dell'estate. E andiamo nella pagina di Sant'Arcangelo. Furti in negozi locali e nella scuola, minorenni incastrati dai carabinieri. Un ragazzo è ritenuto l'autore di diversi colpi, un altro è stato denunciato per ricettazione. Avevano seminato danni e rabbia in tutta Sant'Arcangelo con una lunga serie di furti e tentativi di furti messi a segno nel giro di poche ore. Ora, a distanza di mesi da quella notte che aveva fatto discutere l'intera città, i carabinieri della compagnia di Rimini hanno denunciato 2 giovani, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Le accuse sono a vario titolo di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Il commento del sindaco che dice presi grazie al lavoro di squadra. Ringrazio le forze dell'ordine, in questo caso i carabinieri, per aver dato un volto e un nome agli autori di episodi criminosi che avevano creato non poca apprensione nella comunità. Così il sindaco di Sant'Arcangelo, Filippo Sacchetti, ci sono voluti mesi, un lavoro costante, passione e abnegazione, ma è proprio questo che deve confortare e dare fiducia, dice Sacchetti. Molto spesso chi delinque, pensando di nascondersi sotto un cappuccio o un travisamento, viene scoperto grazie a un attento lavoro di squadra.
Sant'Arcangelo, nidi d'infanzia comunali, graduatoria quasi azzerata, accolte tutte le domande di frequenza a tempo pieno. A Sant'Arcangelo la graduatoria dei nidi comunali è quasi azzerata per l'anno educativo 2026-2027. Il comune ha già assegnato un posto a 81 degli 86 bambini residenti. Restano soltanto 5 richieste da soddisfare che l'amministrazione conta di accogliere nelle prossime settimane. Andiamo nella pagina di San Marino, allarme cimiteri, spazi esauriti in 2 anni. I segretari Belluzzi e Ciacci annunciano più fondi. Non deve più succedere che si rischi di non trovare sepoltura nel proprio castello. E a questo punto ci trasferiamo, dopo aver superato le pagine di cultura e spettacoli, la leggiamo: la cultura non va in vacanza, in spiaggia torna Libri da Mare, corner letterari in 21 stabilimenti balneari, 3 incontri con autori, protagonisti Baldassi, Muratori e Buscaglia. La cultura fa tappa in spiaggia, ma non va in vacanza, anzi si diffonde a larghi propri confini. Anche quest'anno torna Libri da Mare, il piacere della lettura viaggia con la mente mentre ti godi il mare. Il servizio culturale ideato dal sindacato italiano balneare, il SIB, da Confcommercio della provincia di Rimini, in collaborazione con la biblioteca Gambalunga e con il patrocinio del comune. L'assessore Ridolfi dice: la cultura fa crescere le persone, bello.

La nostra città, Rimini, appello dei tifosi nel nuovo club, non ci sia chi ha legami con il passato, così la Curva Est in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. Per il basket di Serie 2, finale playoff, arriva Verona, la rinascita non può più sbagliare. Stasera gara 3 alle 20:45, Flaminio sold out, Dole sotto 0-2, coach dell'Agnello dice non molliamo. Andiamo a riprendere proprio questi temi nelle pagine interne anche di QS. Rimini, scendono in campo i tifosi, via chi ha legami con il passato. Dopo l'inchiesta della procura sul fallimento, la Curva Est dice no all'ipotesi Tamai DS e chiede tabula rasa. Rompere col passato senza compromessi per evitare che la storia si ripeta. Il giorno dopo la diffusione dei dettagli dell'inchiesta della procura di Rimini sul fallimento del Rimini, la tifoseria organizzata della Curva Est esce allo scoperto con un duro comunicato. Un intervento che traccia una linea invalicabile tra ciò che è stato e ciò che dovrà essere il nuovo corso del club biancorosso. L'inchiesta ha certificato quello che i tifosi definiscono senza mezzi termini un saccheggio deliberato contro il Rimini riminesi. Ora che le carte sono sul tavolo della magistratura, la Curva chiede di guardare avanti senza mettere la testa sotto la sabbia. Il diktat del tifo organizzato è chiaro: nessuno che abbia avuto ruoli dirigenziali nella gestione che ha portato al fallimento e nessuno che abbia collaborato con Vitaglione può avere a che fare col nuovo Rimini. Croatti sul crack societario dice verità venuta a galla grazie ai supporter. L'inchiesta sul Rimini Calcio non sorprende, mette in luce una situazione che in città era chiara dal primo minuto. Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti interviene duramente dopo gli sviluppi giudiziari sul club biancorosso, evidenziando come le figure subentrate nell'agosto del 2025 fossero palesemente disinteressate al bene della squadra. Secondo Croatti, l'unica vera barriera contro questo sciacallaggio non è arrivata dei controlli del mondo del calcio, rivelatisi insufficienti, ma dalla feroce opposizione dei tifosi e di una parte della città, veri e propri anticorpi sociali del territorio. E andiamo anche ai titoli relativi al basket di Serie 2. La rinascita non può più sbagliare, il Flaminio ci darà grande spinta stasera gara 3 contro Verona, palazzetto sold out, Dole sotto 0-2, dell'Agnello dice non molliamo, c'è fiducia. E ovviamente il coach dice niente scoramento, dobbiamo prendere energia da quello che abbiamo fatto. La vigilia di Alessandro Ramaghi, il coach invece di Verona, che può chiudere la serie e festeggiare la promozione già questa sera in casa Rimini. Bisogna resistere nei momenti difficili. L'allenatore della Tezenis dice le partite giocate in casa nostra ci dicono che c'è grande equilibrio. E intanto il play biancorosso Saccoccia è stato convocato in nazionale Under 20 per il raduno di preparazione in vista degli europei, appunto Under 20 di Lubiana. Con questa notizia concludiamo la prima parte della nostra rassegna stampa locale, chiudendo il resto del carrino sul supplemento sportivo QS. Subito dopo una breve pausa sfogheremo anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: Metta seda e fai il timbre, dai!
2: Sì.
1: Ma come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma che se ne è il divano, però?
1: Stendo così!
3: Signorina, questi le cose si fa solo.
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Al principio lavoreremo, ci contenti o no, eh?
5: Forse tre, a te più di pari in Italia.
6: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

Di nuovo insieme, pagina 2 e pagina 3 del Corriere Romagna di oggi sono dedicate appunto alle prime parole uomo libero di Luis da Silva. Parliamo ovviamente del delitto di Via del Ciclamino. Credevo nella soluzione, ho resistito per le mie mogli e adesso resterò in Italia. Queste appunto le parole di da Silva. Dopo la scarcerazione, da Silva ringrazia chi gli è stato vicino durante la detenzione. Sono felice che la corte abbia capito che io non c'entro nulla con l'omicidio. Queste le sue parole. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, la mia famiglia, i miei avvocati e tutti coloro che mi hanno aiutato in qualsiasi modo con lettere, messaggi e saluti, specialmente le mie mogli che sono state il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino ad adesso. Così Luis da Silva il giorno dopo la sentenza di assoluzione nel processo per l'omicidio di Pirina Paganelli e l'immediata scarcerazione a 2 anni dal suo ingresso ai casetti. L'occasione durante la conferenza stampa indetta dai suoi avvocati Ilario Fabbri e Andrea Guidi, nella quale ha voluto ricordare chi lo ha supportato in questo lungo periodo dietro le sbarre, in particolare le donne della sua vita, Valeria Bartolucci e la compagna che in Senegal lo ha reso padre di 2 figli. Gli avvocati, CAM3, suoni e le voci, sono queste le pecche nelle indagini. Quello che è successo prima e dopo il processo, su questo si sono soffermati i difensori di da Silva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, perché ciò che è accaduto durante è già stato scritto, ma aggiungiamo qualche particolare: 21 udienze da 10-12 ore l'una, 16 ore di camera di consiglio, memoria del PM di 1300 pagine in sede di repliche e un fascicolo dibattimentale di oltre 30.000 pagine. Su cui i giurati si sono dovuti pronunciare. Andiamo a vedere anche la seconda pagina, appunto, di questa doppia pagina dedicata al caso, le 5 piste alternative. Compito della difesa: insinuare nella corte il ragionevole dubbio. Caso singolare, la decisione del riesame. Ad oggi non sappiamo se da Silva sia rimasto in carcere 2 anni sulla base di un quadro indiziario adeguato. Ex amante, le sue parole ancora nel mirino. Se la corte dovesse dichiarare inattendibili le dichiarazioni di Emanuela Bianchi, valuteremo azioni. Queste appunto le parole dei legali di da Silva, chiaramente. Ancora il delitto del Ciclamino, per quanto riguarda anche pagina 5, il fenomeno del giudizio parallelo sui social media e TV. Quando la cronaca nera alimenta il tifo, così un processo diventa mediatico. La spettacolarizzazione del dolore, i meccanismi illustrati dalla presidente dell'ordine degli psicologi, Luana Valletta, ovviamente dell'Emilia Romagna. C'è un componente umana quasi ancestrale, dice, davanti all'imprevedibile, al trauma, cerchiamo di dare un senso a ciò che accade per illuderci di poterlo controllare e prevenire. Esiste un fascino oscuro per la violenza che la televisione e il web sanno cavalcare. Quando un caso viene sovraesposto, i protagonisti diventano volti familiari, scatta una dinamica proiettiva dove la vicenda smette di essere un fatto oggettivo e diventa un racconto romanzato. Cambiamo argomento. Tribunale di Rimini, il giudice del lavoro si è espresso sugli insegnanti di sostegno. Ecco la sentenza: il periodo di precariato va riconosciuto. Disposta la sospensione del provvedimento con cui l'ufficio scolastico provinciale ha rigettato una domanda di trasferimento. Una pronuncia destinata a lasciare il segno, quella del giudice del lavoro di Rimini, che in sede cautelare ed inaudita altera parte ha disposto la sospensione del provvedimento con cui l'ufficio scolastico provinciale aveva rigettato la domanda di trasferimento sul posto comune di una docente, ordinando alle amministrazioni scolastiche di ammetterla alle operazioni di mobilità, seppur allo stato solo con riserva. Lo annuncia in una nota il sindacato della CISL Emilia Romagna, che precisa: si tratta di un provvedimento particolarmente significativo perché recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il quinquennio di servizio sul sostegno si intende compiuto, includendo anche i periodi svolti con contratti a tempo determinato avente ad oggetto la medesima prestazione lavorativa, in coerenza con il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Il sindacato della CISL appunto esulta: il quinquennio di servizio sul sostegno è compiuto includendo anche i periodi svolti con contratti a tempo determinato, appunto, che è il clou di quanto appunto della sentenza. Rimini Calcio, Perini: nessun impiego di capitali di provenienza illecita. L'ex amministratore
l'interrogatorio unico sulle indagini della procura legati ai passaggi gestionali del 2025. Abbiamo già visto appunto e sentito le sue parole dalle pagine del Carlino. Allarme CNA, affitti cari, difficile trovare dei lavoratori qualificati. Emergenza abitativa assunzioni, il presidente Polazzi dice sempre più imprese, soprattutto quelle turistiche, segnalano problemi a trovare personale disposto a trasferirsi. Anche Rimini, come molte città italiane quali Bologna, Milano, Firenze e Roma, deve fare i conti con un fenomeno che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti: il crescente divario tra il costo degli affitti e il livello dei redditi. Da un'analisi condotta da CNA risulta come negli ultimi anni i canoni di locazione per un appartamento standard di circa 70 metri quadrati siano aumentati nei capoluoghi di provincia italiani con percentuali comprese tra il 19% ed il 50%, mentre le retribuzioni nette hanno registrato incrementi decisamente più contenuti, generalmente tra il 7% ed il 15%. Rimini terza per aumento di canoni, il PD dice piano casa regionale, una risposta concreta. Le consigliere regionali Petitti e Parma dicono l'approvazione della legge rappresenta un passo significativo. L'Emilia Romagna mette in campo un piano casa da 300 milioni di euro con oltre 3.000 nuovi alloggi pubblici tra nuove costruzioni, recupero di immobili inutilizzati e rigenerazione urbana. Un intervento che avrà effetti anche su Rimini, territorio dove la pressione abitativa continua a crescere. Trasporto pubblico, metromare, intrusione sul tracciato, scattano le multe dei verificatori. Start Romagna affida il servizio di controllo a FIFA Security SRL contro il fenomeno dell'evasione tariffaria. Il tavolo di confronto con la polizia, si è svolto un incontro tra Start Romagna e la Questura di Rimini per rendere ancora più efficace il presidio del trasporto pubblico locale. Interventi in piazzale Cesare Battisti, al via il restauro della fontana storica. Il comune dice l'obiettivo è restituire alla città un gioco d'acqua scenografico in un contesto rinnovato. Ancora le pagine di Rimini, parliamo di mobilità sostenibile, arriva VeloCity al Pala Congressi in 2000 da 60 nazioni del mondo. Appuntamento internazionale dal 16 al 19 giugno, attesi oltre 1600 delegati e 400 relatori, prevista anche la Bike Parade di mercoledì 17 giugno, una pedalata di circa 10 km aperta a tutti. Dal 16 al 19 giugno del 2026 Rimini si trasforma nella capitale mondiale delle due ruote, ospitando il World Cycling Summit VeloCity, il più importante congresso internazionale dedicato alla ciclabilità, alla mobilità sostenibile e al cicloturismo. Turismo, da gennaio ad aprile a Rimini arrivi e presenze in leggero aumento, i dati pubblicati dal sito della regione, il peso degli stranieri sui pernottamenti è stato del 27,9%. Da gennaio ad aprile gli arrivi a Rimini rispetto al 2025 hanno registrato più 1,13%, le presenze più 1,68%, mentre il peso degli stranieri sui pernottamenti è stato del 27,9%. Rischi di allagamento delle carreggiate, cantieri al via. La scorsa settimana è stato approvato dalla Giunta il documento di indirizzo alla progettazione per gli interventi di manutenzione straordinaria al reticolo idrografico minore, annualità 2026. Parliamo di spiagge e di concessioni, bandi per gli stabilimenti balneari, ecco tutti i requisiti per avere più punti. Saranno prese in considerazione dalla Commissione le proposte con le maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell'area per un uso rispondente a un più rilevante interesse pubblico. È stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna il bando per l'affidamento di 27 concessioni di beni demaniali marittimi relative alle zone di solo ombreggio del litorale nord di Rimini. La procedura si propone di individuare, secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, gli operatori economici ai quali affidare la concessione di queste zone di ombreggio destinate al completamento degli stabilimenti balneari che sorgono su aree private. E andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Corriere. Il Consiglio Superiore della Magistratura, procuratrice capo, il CSM dà il via libera per Monica Garulli. In arrivo ad Ancona sostituisce Elisabetta Melotti. L'insediamento ufficiale è previsto dopo l'estate. Nelle scorse ore, come anticipato pochi giorni fa, il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha nominato Monica Garulli nuova procuratrice capo della Repubblica di Rimini. L'insediamento ufficiale dopo le pratiche burocratiche è previsto dopo l'estate. Garulli prende così il posto di Elisabetta Melotti, magistrata di lungo corso, andata in pensione lo scorso 1 giugno per sopraggiunti limiti d'età.
Open Day, camere penali, tra gli ospiti d'eccezione la belva Francesca Fagnani, che vediamo anche ritratta in foto al Palacongressi 2 giorni sui problemi della giustizia. Oggi la giornalista intervisterà i presidenti Petrelli e Tango. Andiamo nelle pagine di Riccione, l'ordinanza contestata, Riccione ferma i cantieri rumorosi, ma le associazioni non ci stanno, ce ne ha Confartigianato, Confindustria, Lega Coop e Conf Cooperative Romagna Estense, si lamentano, così si allungano i tempi, il venerdì diventa un giorno di ferie e non c'è stato confronto con le ditte. Queste appunto le parole delle associazioni. Torniamo a parlare di cinema nel parco, 2 ditte ora in corsa, previste 30 giornate di proiezioni entro il 15 settembre al Parco degli Olivetani. Da una sola offerta a 2 con Giometti Cinema, che non è più l'unica ditta in corsa. Cinema nel parco, la rassegna con cui Riccione vuole riportare le proiezioni estive nell'Arena degli Olivetani tra luglio e settembre, è dibattuta per la scelta della direzione. Alla prima scadenza del bando si era presentato solo lo storico operatore del settore, dopo le riaperture di Termini per altri 7 giorni, alla chiusura di ieri è arrivata una seconda proposta. Saranno ora gli uffici comunali a verificare la documentazione e a procedere con l'individuazione del soggetto incaricato. Cattolica Valconca, riqualificazione di via Nazario Sauro, siamo a Cattolica, raccolta 350 firme in difesa dei lecci, il comune basta abbattimenti. L'amministrazione ha tagliati 9 alberi per consentire i lavori di era, verranno ripiantumati entro fine anno. 270.000 euro per le strade vicino alla stazione. Bellaria Giamarina, siamo a Sant'Arcangelo, Bellaria e Valmarecchia, la pagina. Sant'Arcangelo, furti a scuole e nei negozi, denunciati un minorenne e il presunto ricettatore. Decisivo per le indagini dei carabinieri il ritrovamento di un cellulare rubato 7 mesi fa alla media Franchini. A inchiodare è stato il ritrovamento di un cellulare rubato 7 mesi fa alla scuola media Franchini. Ora dovranno rispondere di reati quali furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Nei guai sono finiti 2 giovanissimi che sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Rimini per i furti messi a segno nel territorio di Sant'Arcangelo nel novembre del 2025. Scuole, cimiteri, viabilità, Poggio Torriano investe 760.000 euro nei lavori, via libera dal consiglio e le modifiche del bilancio, centro sportivo e culturale in mano a un unico gestore. La pagina di San Marino, violenze ripetute sulla compagna, 31enne condannato a 1 anno. Fra il 2020 ed il 2024 la donna residente sul Titano ha subito un crescendo di abusi anche psicologici, fissato il risarcimento di 1.000 euro per l'authority. Ripetute violenze e maltrattamenti fisici verso la partner, 1 anno di prigionia, un 31enne italiano, fissato il risarcimento di 1.000 euro all'authority per le pari opportunità, costituitasi parte civile tramite l'avvocatura dello Stato, oltre alla copertura delle spese legali. La pronuncia di condanna emessa nei giorni scorsi dal giudice di San Marino Adriano Sandarelli è a carico di un giovane veneto residente a Marostica, comune limitrofa a Bassano del Grappa, in quanto ritenuto colpevole di reati di maltrattamenti e percosse commessi ai danni della compagna, una cittadina slovacca residente a San Marino. Le pagine di Valle Rubicona, San Mauro Maru, un'estate da vivere con oltre 100 eventi, concerti, cabaret, cinema, appuntamenti per famiglie, grandi novità come il concerto all'alba. Estate con 100 eventi e novità, ieri mattina è stato svelato un fitto programma fino a settembre all'hotel Villa Boschetti, il sindaco Moris Guidi, la vice sindaca Stefania Presti e il presidente dell'associazione Mare Futuro Pierpaolo Togni hanno fatto il punto. Ad aprire la stagione estiva, stasera alle 20:30, la cerimonia di consegna della bandiera blu 2026 agli stabilimenti balneari di San Mauro Mare, all'Arena Arcobaleno con il concerto l'anno che verrà, omaggio a Lucio Dalla di Sergio Casabianca e Le Gocce. Tragico incidente nel Reggiano, muore 80enne di Savignano. Guido Bondi era in sella ad un grosso scooter quando ha perso il controllo, inutili i soccorsi. Le pagine di sport, la Dole non ha intenzione di andarsene in vacanza, stasera si gioca gara 3 contro Verona, i biancorossi sono obbligati a vincere, dei negri dobbiamo continuare a pensare a una partita alla volta, ci crediamo. Queste le parole appunto del play biancorosso.
E andiamo ancora avanti perché c'è anche il weekend della Superbike che è appena iniziato, Pirelli Emilia Romagna Round, Misano parte lo spettacolo mondiale, Bulega, vincere qui sarebbe speciale, si pronuncia un weekend intensissimo, oggi due sessioni di prova e gara 1 domani alle 15.30, il leader Iridato dice ci saranno tanti amici a sostenermi, chiaro che si aggiunge un po' di pressione, ieri mattina grande divertimento per il pre-event alla Kamikaze di Aquafan vinto da Manzi. E intanto si parla anche della Racing Night che rilancia e punta una serata davvero speciale, l'appuntamento con il CIV è fissato per sabato 25 luglio, Folgori dice un'idea diventata una certezza, è un evento sempre a Misano World Circuit. Chiudiamo con il tennis perché si sta giocando un bel torneo a Cattolica, dalla Valle nei quarti Bondioli si ferma, bella vittoria in due set con lo spagnolo Sanchez e Jover, avanzano anche Cecchinato e De Jong, fatale al Ravennate, parliamo del Challenger SIC e Europe Omag che si svolge appunto sui campi della Tennis Academy di Galimberti Tennis Academy di Cattolica che sono appunto vicine al Calbi in zona stadio. Con questa notizia di tennis chiudiamo anche le pagine sportive del Corriere Romagna e si conclude così la nostra rassegna stampa locale, ma tra pochissimi minuti, subito dopo un piccolo break pubblicitario, torniamo in diretta da Rimini con il nostro appuntamento informativo, il nostro TG. Restate con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Condizioni meteo buone nei prossimi giorni sull'Italia. L'alta pressione torna a impossessarsi del nostro paese, tanto per il momento anche con aria non particolarmente bollente. Stanno arrivando correnti settentrionali, quindi non solo temperature più contenute, ma anche umidità relativamente contenuta. Come nuvolosità, nel corso di questo venerdì tornano davvero ampie zone di sereno in tutta Italia, quindi il sole sarà protagonista bene o male da nord a sud. Come precipitazioni, giusto vi devo segnalare la possibilità di qualche breve acquazzone pomeridiana sull'Appennino calabrese. Per il resto davvero non sono attese precipitazioni significative. Insomma, ci attende un venerdì all'insegna del sole pieno in tutta Italia, dicevo un minimo di variabilità sull'Appennino meridionale e qualche nuvola che transita sulle Alpi orientali. Come temperature, tra l'altro, valori più che accettabili, al massimo si arriva ai 30 gradi e comunque con umidità relativamente contenuta. Con questo è tutto, ma per i dettagli, come sempre, vi aspetto sull'app gratuita di Trebi Meteo.

e approfondimento a cura di CGL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGL.

0: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina. Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri e oggi e domani.
1: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 14 giugno San Clemente ci fa rivivere con la Sagra del Vino momenti di ebbrezza, fra arte, storie di vita e ricordi, le tradizioni

0: Di nuovo insieme per il nostro appuntamento con il TG. Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini. Dopo 23 mesi di carcere, Luis da Silva, tornato in libertà dopo la soluzione della Corte d'Assise, ieri pomeriggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. I suoi difensori Riero Fabbri e Andrea Guidi hanno però stoppato eventuali domande per tutelarlo in questa delicata fase post-processo, anticipando che porteranno avanti nuove indagini difensive in vista del secondo grado di giudizio. Su Manuela Bianchi hanno ribadito: la sua versione è stata tardiva e inattendibile.
1: Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, che hanno sostenuto mia famiglia, miei avvocati, qualsiasi persona che si hanno aiutato e qualsiasi tipologia di aiuto, e specialmente anche a mie mogli, come dicono, che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso. Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non si entra niente di questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non si entra niente di questo omicidio. Non ho intenzione di andare via, come dicevo prima, mi dico della mia bocca. Io, l'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua a fare mia vita qua. Ringrazio tutti. E basta. Grazie mille. Okay. Grazie.
2: Noi abbiamo cercato, nell'ambito dell'attività difensiva, sia di smontare gli indizi che il pubblico ministero ha addotto come fondanti un compendio indiziario a carico di Luis da Silva, nonché di andare a ipotizzare delle piste alternative, che sono 5, che però vorrei spiegare: non è che la difesa va a surrogarsi diritti e possibilità che non ha per legge. Semplicemente la difesa evidenzia che fatti concreti non sono stati presi in dovuta considerazione, oppure non sono stati approfonditi, e qualora fossero stati presi in dovuta considerazione, fossero stati approfonditi, avrebbero potuto portare a altre situazioni, altre piste alternative, e questo va a generare una possibilità di un ragionevole dubbio, che è quello che la difesa in un processo indiziario deve necessariamente perseguire.
3: Qual è stata la reazione di Silva dopo il cambio di versione di Manuela Bianchi?
4: Lo dico io, sgomento. Sgomento perché mi ricordo benissimo, eravamo tutti e tre all'interno del carcere, le abbiamo comunicato e ho visto veramente lo sgomento e ho detto: impossibile. Secca così.
0: Atti vandalici e furti. Lo scorso mese di novembre a Sant'Arcangelo era stato particolarmente complesso sul fronte della sicurezza. A distanza di alcuni mesi sono stati individuati i presunti autori di una serie di colpi messi a segno tutti in una stessa notte. Si tratta di due giovanissimi.
5: In una sola notte nel novembre scorso si erano introdotti in una scuola, in diverse attività commerciali, in un ristorante e in un circolo sportivo di Sant'Arcangelo, provocando danni ingenti. Quei colpi a ripetizione, alcuni tentati, altri riusciti, avevano creato grande apprensione nella comunità. A distanza di oltre 6 mesi i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, che avevano agito con il volto travisato, e a denunciarli all'autorità giudiziaria minorile. Questo perché si tratta di due ragazzi, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Uno nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, il più giovane è considerato l'autore materiale, il secondo deve rispondere di ricettazione. Erano diventate virali le immagini che mostravano dei giovani nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ne apparivano tre, tentare con pervicacia, senza però riuscirci, di sfondare la porta d'ingresso di un negozio di impianti elettrici. La stessa notte, questa volta una sola persona, aveva tentato di forzare la porta di una gelateria a poche centinaia di metri dalla prima attività, ma anche in quel caso il tentativo non era riuscito. Dopo pochi minuti ad essere preso di mira era stato un ristorante, da cui erano stati portati via un centinaio di euro. Nella stessa notte, si apprende ora, i ladri erano entrati anche nella scuola Franchini, dove avevano asportato del materiale, in un circolo sportivo cittadino. Determinante durante le indagini è stato il recupero di un cellulare che era stato rubato all'interno dell'edificio scolastico. I dati recuperati hanno fornito un riscontro decisivo per l'individuazione degli indagati. I due dovranno rispondere genere di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti per appurare ulteriori presunti complici. Il sindaco Sacchetti plaude all'operato dei carabinieri, molto spesso afferma chi delinque pensando di nascondersi sotto un cappuccio viene scoperto grazie ad un attento lavoro di squadra.
0: Arrivano i dati provvisori sull'andamento turistico del primo quadrimestre del 2026. I numeri confermano una sostanziale tenuta per la provincia di Rimini, col comune capoluogo che sfiora per la prima volta il milione di presenze.
6: Bilancio in pareggio per la provincia di Rimini nei primi quattro mesi 2026. A livello turistico si sono registrati oltre 655.000 arrivi, 1,66 milioni di presenze. Stabili i primi, in lievissima crescita le seconde. Dati provvisori che fanno riferimento a poco più dell'89% delle strutture ricettive. Bene il comune di Rimini, che registra una crescita sia di arrivi più 1,13 che di presenze più 1,68, con queste ultime che sfiorano il milione. Nel comune capoluogo crescono i pernottamenti stranieri più 5% e in controtendenza rispetto agli scorsi anni anche quelli italiani più 0,44. Arrivi stabili e presenze in aumento a Riccione, 413.000 queste ultime più 2,2. Andamento inverso invece a Cattoliche e Misano, dove crescono gli arrivi mentre calano i pernottamenti. Da segnalare però proprio a Cattolica l'incidenza più alta di presenze straniere, seppur di poco, davanti a Rimini, 28% contro 27,9. Male invece l'avvio d'anno per Bellaria e Giamarina, con un calo del 10% di arrivi e dell'11% di pernottamenti, numeri che potrebbero però essere collegati a qualche ritardo nella comunicazione da parte degli alberghi. Benché da prendere ancora con le pinze, il sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, parla di numeri positivi trainati da fiere, congressi, eventi, manifestazioni sportive e crescita dell'aeroporto. In un primo terzo dell'anno abbastanza tormentato su diversi fronti, Rimini conferma la sua forza attrattiva, aggiunge, ricordando che per la prima volta il comune arriva a sfiorare il milione di presenze nei primi quattro mesi dell'anno, a dimostrazione della potenzialità della destagionalizzazione.
0: Prosegue la battaglia dei residenti nella zona della Fiera di Rimini contro il progetto di ampliamento presentato da IEG. Nel mirino la mancata condivisione, le conseguenze ambientali e l'impatto sul traffico, vista l'assenza di qualsiasi nuova infrastruttura stradale.
6: Un progetto non condiviso e con troppe criticità che potrebbero complicare la vita non solo dei residenti nell'area, ma di tutti i riminesi. I cittadini dell'Osservatorio Ampliamento Fiera proseguono la loro battaglia contro il piano di crescita del polo riminese con la realizzazione del cosiddetto cupolone, capace di ospitare 18.000 persone in occasione di eventi e spettacoli. Nel mirino dell'Osservatorio, che ha avviato anche una raccolta firme, circa 300 quelle raccolte finora, ci sono l'inquinamento acustico, il consumo di suolo, il progetto tocca infatti aree verdi e anche una boschiva, e soprattutto l'impatto sul traffico, già caotico in occasione delle grandi manifestazioni. Quando il progetto, che prevede anche l'esproprio di alcuni terreni, ha ricevuto il via libera in consiglio comunale, erano previste infrastrutture strategiche proprio per gestire la viabilità: la bretella della statale 16, il casello a servizio della fiera e il prolungamento del metromare. La prima è stata poi bocciata, il secondo pare ancora in alto mare e il terzo ha subito forti rallentamenti, oltre ad avere il capolinea all'ingresso sud e non in zona ovest dove è previsto l'ampliamento. Il comitato non nega l'importanza del quartiere fieristico per la città, ma lamenta la scarsa condivisione con chi ne subirà le maggiori conseguenze.
7: L'amministrazione a un certo punto deve mettere sul piatto della bilancia quello che è l'interesse economico di un ente privato, che ha sicuramente un indotto su appunto una parte di Rimini, e la viabilità di tutta la città. Pensare a un progetto del genere, un ampliamento, senza assolutamente mettere a posto i disagi che ci sono già e sistemare infrastrutture, è una cosa che non ha logica. Una volta i romani facevano le strade e poi facevano le case, non viceversa. In questa zona, in questo punto, volere per forza incastrare questo progetto e volere proprio cercare di inserire una tessera ad un puzzle dove non ci va. Chiediamo che il progetto della cupola, del cupolone, siccome si parla di un polo multieventi, non di un ampliamento della fiera, sia ripensato magari in altre locazioni, in zone magari sempre urbanizzate per non andare a cementificare altre zone verdi, ma in cui il contesto sia diverso, sia magari meno vissuto, diciamo, con meno popolazione. Chiediamo soprattutto che quando vengano fatti questi progetti la popolazione e i residenti vengano interrogati prima, non a cose fatte, perché infatti il progetto è molto avanti, però la prima volta che noi abbiamo avuto un confronto con il comune, con IEG, è stato dopo che abbiamo iniziato a fare la raccolta firme, dopo che ci siamo fatti sentire, perché altrimenti probabilmente non avremmo neanche avuto questo incontro.
0: A Rimini circa la metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto. E quanto emerge da un'analisi condotta a livello nazionale, un problema sociale ma anche economico.
5: A Rimini quasi metà dello stipendio se ne va ogni mese per pagare l'affitto e quanto emerge dall'analisi CNA che pone il comune al 12° posto tra i 109 capoluoghi in Italia e terzo in Emilia-Romagna. Nel dettaglio, su uno stipendio medio netto di 1.800 euro, l'affitto incide per il 45,3%. Rispetto al 2019 a Rimini il canone di locazione medio di un alloggio di 70 metri quadri è passato da 650 a 815 euro al mese. Più 25%. Lo stipendio netto medio è cresciuto invece solo del 9%. Un gap che si allarga pesantemente. In sostanza, per pagare un affitto di 9.780 euro annui serve l'intero stipendio di oltre 5 mesi di lavoro. E anche a livello nazionale la situazione non è migliore. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale e alla capacità dei territori di attrarre nuove competenze, sottolinea Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, spiegando come sempre più imprese, molte anche turistiche, segnalino difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi sul territorio proprio a causa degli elevati canoni di locazione. Un problema sociale ed economico, quindi, che rischia di rallentare la crescita, scoraggiare gli investimenti e compromettere la competitività. Servono interventi concreti, a partire da un piano casa nazionale e l'appello di CNA. Un territorio che non riesce ad accogliere chi lavora è un territorio che mette a rischio il proprio futuro, conclude Polazzi.
0: Agrinet, il futuro in campo, il programma dedicato all'agricoltura sostenibile realizzato grazie ad un cofinanziamento europeo, ci porta questa settimana sulla delta del Po tra frutteti e colture orticole per raccontare la trasformazione dell'agricoltura italiana attraverso l'esperienza di Simone Gatto, giovane agronomo protagonista di una realtà pioniera dell'agricoltura di precisione.
8: Negli ultimi anni l'agricoltura sta attraversando una profonda trasformazione. Nei campi sempre di più osserviamo sensori di ogni tipo, droni, satelliti, tecnologie che accompagnano il lavoro dell'agricoltore. Circa il 70% delle aziende agricole utilizza almeno una tecnologia digitale. Si chiama agricoltura di precisione. Per capire meglio di cosa si tratta, siamo nel caratteristico paesaggio del Delta del Po, nella bassa ferrarese, e qui davvero la terra è molto fertile grazie naturalmente alle acque presenti, ed è proprio da qui che le prime aziende agricole hanno iniziato questa innovazione digitale.
0: La puntata è ovviamente disponibile sulla nostra piattaforma Icaro Play. Tappa riminese mercoledì mattina al Club Nautico Rimini per Sognando Itaca, l'Itaca Day 2026, la regata per la vita promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Un'esperienza di vela terapia che invita a riscoprire il mare come spazio di libertà, forza e rinascita. Sognando Itaca, Itaca Day, ha fatto tappa anche quest'anno a Rimini. Un'uscita in mare per pazienti oncoematologici, medici, volontari e skipper, con la presenza dell'imbarcazione nazionale dell'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. La regata per la vita a Rimini organizzata da Il Rimini, in collaborazione con Club Nautico Rimini e Lega Navale Italiana.
9: Una tappa importante perché a Rimini è un'ottima sezione italiana, forse una delle migliori. Il mare è stupendo, oggi tra l'altro ci ha regalato una giornata fantastica, i bambini si sono innamorati, hanno scoperto il mare con la barca a vela. È bellissimo vedere le loro testimonianze, la gioia di questi bambini che hanno timonato l'imbarcazione, e veramente sono contento di questo, perché questo è lo scopo: riabilitare adulti e bambini attraverso la barca a vela, ma penso anche ai genitori, ai caregiver, che hanno vissuto una giornata diversa dal solito, una giornata bella dove hanno visto i loro bambini sereni. e questo vi dico dopo tante sofferenze all'interno dei nostri ospedali, dove sicuramente grazie alla ricerca scientifica e alla cura fatta dai nostri specialisti ematologi, però avere anche un po' di normalità e di straordinarietà è importante.
10: Questa giornata è importantissima sia diciamo per i bambini, per i ragazzi, perché è una giornata diversa in cui poter uscire, dimenticarsi della malattia pur assieme ai sanitari, alla psicologa e a quelli appunto che sono responsabili della cura, e quindi è una giornata sicuramente bellissima, è una giornata che ci fa ricordare ancora di più come le associazioni di volontariato siano assolutamente essenziali nel supporto del nostro lavoro in ospedale, sia in termini finanziari per finanziare appunto medici, ricercatori, ma anche l'attività di volontariato, lo stare vicino ai pazienti, l'essere vicino a situazioni di difficoltà, il finanziare anche gli psicologi che vanno a casa dei pazienti per aiutarli a superare questa attività. E veramente noi senza AIL non riusciremo sicuramente a svolgere la nostra attività in favore dei pazienti.
0: Per lo sport ricordiamo solo che questa sera al Flaminio con Palladua alle 20:45 si gioca gara 3 della serie di finale playoff di serie 2 tra Rimini e Verona, primo match point per la promozione in A1 per la Tezenis. Rimini ovviamente invece cercherà per contro di allungare la serie alla possibile appunto gara 4, che si giocherebbe sempre al Flaminio, in questo caso domenica. E la partita, ricordo che sarà trasmessa in differita su Icaro TV sabato alle 22:20. Chiudiamo con le previsioni del tempo, partendo dallo stato del tempo sulla nostra regione. Cielo poco nuvoloso al mattino per il transito di velature, con tendenza a cielo sereno dal pomeriggio, temperature minime in lieve flessione comprese tra 14 e 17 gradi, massime in aumento sui settori emiliani con valori attorno a 30 gradi, stazionare su coste Romagna attorno a 26 gradi, venti deboli dei quadranti orientali e mare poco mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale, ora linea all'informazione nazionale, poi torneremo in diretta da Rimini per tempo reale. A tutti l'auguro di una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
5: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'ultima puntata stagionale di Tempo Reale, 9 e 7 minuti, Simona Mulazzani, Andrea Polazzi, Matteo Munaretto dall'altra parte del vetro, di spalle, perché oggi è in sciopero.
2: Oggi è in sciopero? Sì. Beh, venerdì sciopero. Ci sta lo sciopero, il venerdì ci sta lo sciopero, o la settimana corta o lo sciopero, meglio la settimana corta perché così viene pagata tutta. Allora, buongiorno a tutti voi, come diceva Andrea, sì, siamo all'ultima puntata di questa stagione e vabbè, un po' dispiace, dai, non ti dispiace un po'?
1: Insomma, vedo che il mio computer è già finito.
2: Ha già finito lui, sì. Ha già deciso di andare in vacanza, ha fatto bene, perché almeno così si risolve ogni problema di dover rispondere alle tue esigenze, però invece noi ad un'esigenza vogliamo rispondere, che è quella di dare i contatti per mettervi in contatto con noi, perché i contatti servono apposta.
1: Di solito servono.
2: Esatto, e ti ho prevenuto perché tanto già sapevo che avresti criticato questa...
1: Sono
2: doppia,
1: troppo prevedibile.
2: Esatto, un po' prevedibile dopo una... Hai contato quante settimane?
1: Ma no, ma devo anche contare le settimane.
2: Perché sai, quando uno arriva... Sai quando fai quelle cose da spot? Tot giorni, tot settimane... No, io no, ma cioè, quello che state, altrimenti te l'avrei detto direttamente.
1: Sì, no, chiedi sempre a me.
2: Ma io chiedo sempre a te perché tu sei la mia ancora di salvezza.
1: Dai, smetti, va,
2: allora,
1: dai, contatti.
2: Diciamo i contatti. Va 337-511-336, questo per i vostri sms e whatsapp, e poi la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. Ricordandovi da subito, poi iniziamo con le notizie perché anche stamattina ne abbiamo tante, avremo anche un'intervista, per cui insomma tante cose ancora da raccontarvi, dicendovi che non è che noi vi vogliamo lasciare soli quest'estate, perché un po' ci dispiace,
1: sì,
2: o meglio, la nostra struttura ha degli abilissimi talenti che prenderanno il nostro posto, in particolare,
1: e non ce lo daranno più,
2: può essere, guarda, quello potrebbe essere, diciamo che secondo me si affezioneranno talmente tanto a questo studio che decideranno poi di risiederci in modo stabile, e quindi insomma tempo due o tre settimane e torneremo
1: 4, 5, 6,
2: in onda,
1: tornerà la stagione invernale,
2: no vabbè, guarda,
1: tempo 2, 3, 4, 5 settimane, un paio di mesi,
2: che sono lunga l'estate,
1: no,
2: cioè per arrivare a settembre. Sto mentendo?
1: Io spero che
2: sia molto breve, lo
1: è
2: so,
1: fresca.
2: Tanto per, soprattutto per il caldo. Bene, quindi siamo qua anche stamattina, teneteci compagnia
1: se volete. Se no,
2: certo, assolutamente. Ma in radio, in televisione, sì, stamattina secondo me si sta bene perché è freschino. Non è troppo caldo.
1: Benissimo, dopo questo inizio sprint che farà sicuramente...
2: Perché non è scoppiettante che dici sempre scoppiettante?
1: Farà sicuramente pensare a tutti quelli che ci seguono, ma perché non hanno finito prima?
2: Esatto, ma perché noi... cosa hanno da dire?
1: Esatto, non hanno più niente da dire praticamente dalla seconda puntata di questa stagione. Dopo 23 mesi di carcere...
2: Irene già dice che le mancheremo. Grazie.
1: Torniamo a parlare della soluzione di Luis da Silva, che dopo 23 mesi di carcere, dopo la soluzione arrivata nella notte tra martedì e mercoledì, nel pomeriggio di ieri ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni ufficiali ai giornalisti in una conferenza stampa convocata nello studio dei suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi. Insomma, c'erano una marea di troupe televisive, di giornalisti, non so come hanno fatto a stare tutti stipati in quello studio.
2: Ad un certo punto, visto che noi abbiamo proposto questo
1: ad
2: momento,
1: un certo punto Fabbri ha detto: adesso
2: o apriamo le finestre, accendiamo
1: il termo, così la facciamo finire.
2: Esatto. Era veramente molto caldo, anche perché c'erano i cronisti, c'erano tutte le truppe, insomma è stata abbastanza gremita quella, benché fosse un ufficio anche abbastanza grande quello di Riario Fabbri.
1: Per fortuna,
2: diciamo che è bene premetterlo. Allora, chiaramente, se poi volete andare a recuperare l'oretta circa
1: 55 minuti
2: esatto che sono stati insieme, potete trovarla su tutti i nostri canali. Noi ieri vi abbiamo proposto anche la diretta, però e questo era già stato premesso prima dell'inizio dell'incontro, i legali hanno spiegato che Luis da Silva avrebbe rilasciato una dichiarazione, una cosa,
1: non avrebbe risposto alle domande.
2: Esatto.
1: In alcuni casi ha annuito, gli hanno detto sì, puoi annuire, sì, puoi dire sì, puoi dire no, ma diciamo anche per tutelare il loro assistito,
2: sì,
1: hanno spiegato bene, perché noi siamo difensori in aula, ma dobbiamo tutelarlo anche adesso che è fuori, gli è stata fatta dare una propria dichiarazione a voce, dopodiché lui è rimasto seduto tra i suoi due legali ed ha ascoltato come loro rispondevano alle tante domande,
2: esatto,
1: arrivate
2: sul processo,
1: dai giornalisti,
2: su quello che insomma insomma ha fatto smontare un po' l'accusa, e quindi noi vi proponiamo adesso un paio di minuti. Quanti? Tre minuti? Quanto hai scelto, Andrea?
1: Non ne so la durata, ma vi...
2: Cinque minuti.
1: Esatto, perché abbiamo la voce innanzitutto di Luis da Silva e poi quella dei suoi due legali, che affrontano anche insomma il tema del processo che si è svolto e di quello che potrà accadere da qui in avanti.
3: Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, che hanno sostenuto mia famiglia, miei avvocati, qualsiasi persona che si hanno aiutato e qualsiasi tipologia di aiuto, e specialmente anche a mie mogli, come dicono, che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso. Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non si entra niente di questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non si entra niente di questo omicidio. Non ho intenzione di andare via, come dicevo prima, mi dico della mia bocca. Io, l'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua a fare mia vita qua. Ringrazio tutti. E basta. Grazie mille. Okay. Grazie.
4: Noi abbiamo cercato, nell'ambito dell'attività difensiva, sia di smontare gli indizi che il pubblico ministero ha addotto come fondanti un compendio indiziario a carico di Luis da Silva, nonché di andare a ipotizzare delle piste alternative, che sono cinque, che però vorrei spiegare, non è che la difesa va a surrogarsi diritti e possibilità che non ha per legge. Semplicemente la difesa evidenzia che fatti concreti non sono stati presi in dovuta considerazione, oppure non sono stati approfonditi, e qualora fossero stati presi in dovuta considerazione, fossero stati approfonditi, avrebbero potuto portare a altre situazioni, altre piste alternative, e questo va a generare una possibilità di un ragionevole dubbio, che è quello che la difesa in un processo indiziario deve necessariamente perseguire.
5: C'è stato sempre un confronto fra noi e Luis su tutti gli aspetti. Ecco, poi mi collego proprio alla domanda. Luis, ogni volta che è stato necessario, ci ha detto in modo sempre molto chiaro: sì, andiamo avanti, facciamo. C'è da fare un incidente probatorio sul DNA, facciamolo tranquillamente, perché là non troveranno il mio DNA. C'è da fare l'incidente probatorio sulla CAM 3, non c'è nessun problema, vado là sotto perché io non sono quella persona. Qualsiasi incidente probatorio che richiedeva una scelta anche di impostazione ha sempre trovato in Luis una spinta diretta al fare e ad accertare la verità. Ecco, accertare la verità per un presupposto, perché ci ha sempre detto dal primo momento: io non sono l'assassino di Pierina Paganelli, io non c'entro nulla con questo procedimento, e quindi quando c'è da accertare qualcosa state pure tranquilli che di me non si troverà. Questo è il presupposto. Tante volte è una cosa che ancor più ci ha spronato nel difendere Luis, perché un conto è credere Luis innocente, possiamo farlo o non farlo come difensori, è irrilevante, ma non solo l'abbiamo creduto prima, ma c'è stato anche confermato dai suoi atteggiamenti, diciamo, a livello processuale.
6: Qual è stata la reazione di Silva dopo il cambio di versione di Manuela Bianchi?
5: Lo dico io, sgomento. Sgomento perché mi ricordo benissimo, eravamo tutti e tre all'interno del carcere, le abbiamo comunicato, ho visto veramente lo sgomento e ho detto: impossibile.
6: Non abbiamo ancora appunto le motivazioni, però secondo la vostra esperienza, secondo il vostro parere, qual è stato proprio l'aspetto più forte che ha portato a questa piena assoluzione?
4: La soluzione non è piena, ma ai sensi del 530 secondo comma, quindi innanzitutto già è, diciamo, dobbiamo andare a capire se non vi è un compendio indiziario a carico di Da Silva, e questo lo potremo sapere solo quando leggeremo le motivazioni. Dire che cosa delle argomentazioni difensive ha colpito la Corte è difficile. Noi abbiamo suddiviso gli 8 indizi del pubblico ministero, ne abbiamo affrontati 4 a testa, e ognuno ha cercato di porre in evidenza quali erano le prove scientifiche dichiarative contrarie agli indizi addotti dal pubblico ministero. Poi dobbiamo
5: se posso aggiungere su questo, noi dobbiamo considerare tante ipotesi indiziarie, quelle che sono state offerte, e ognuna di queste deve essere pesata, avrà un peso. E noi abbiamo sostenuto che singolarmente quindi gli indizi abbiano un peso molto basso, se non nullo. Dopodiché c'è da valutare questi singoli indizi, o meglio gradi di indizi, e capire se insieme possono portare comunque a una soluzione di gravità con i principi di valutazione della prova eccetera eccetera di un certo tipo. Evidentemente la risposta della Corte è stata no. Questo lo possiamo dire perché altrimenti non saremo qui a parlare della soluzione. Dopodiché, quanto sia stato pesato il singolo indizio piuttosto che un altro, lo leggeremo nelle motivazioni.
1: Questa è una parte della conferenza stampa, come detto la potete trovare linkata nella notizia che in questo momento apre il nostro sito newsrimini.it, c'è sia la versione breve che la versione integrale, se siete insomma curiosi come altre migliaia di persone che lo hanno fatto finora, sì. Perché diciamo che queste notizie date in pasto negli ultimi giorni anche al nostro canale di CaroPlay hanno veramente fatto un po' il giro non solo del nostro territorio, ma d'Italia.
2: Si è capito che era evidentemente, sai, con tutte le trasmissioni nazionali che ne parlano, perché diciamolo, se Luis ha deciso, e mi è parso insomma di non averlo visto se non in questo luogo con queste brevi dichiarazioni che ha rilasciato nel studio dei suoi legali, altri protagonisti a partire proprio dalla moglie di Luis, Valeria Bartolucci, ieri l'ho vista insomma in diverse trasmissioni, cioè non direttamente, ma poi ripostata anche la sua,
1: diciamo,
2: presenza in diverse trasmissioni
1: dalle
2: televisive.
1: Dalle parole dei legali, loro stanno lavorando proprio per tutelare Luis, perché come hanno spiegato più volte si tratta della sentenza di primo grado, bisognerà capire le motivazioni quando tra poco meno di 90 giorni saranno pubblicate, per capire anche quali potrebbero essere gli appigli a cui la procura potrebbe ricorrere per rivolgersi poi in appello, come ha già annunciato. Quindi ci sono tutta una serie ancora di punti interrogativi che evidentemente portano i legali a tutelare il proprio assistito, perché poi sappiamo che andare in giro, interviste, è facile che poi magari possa uscire una parola di troppo, una parola mal interpretata, e possa, diciamo, essere ledere la posizione.
2: Assolutamente. Adesso bisognerà capire come procederanno anche gli investigatori, quali piste alternative verranno.
1: Ufficializzare dovrebbe, la propria posizione in un incontro con la stampa.
2: Dovrebbe esserci questa ipotesi, però non è ancora certa, per cui attendiamo, perché credo sia importante anche.
1: Noi non saremo qui a raccontarvelo a tempo reale.
2: No, però lo racconteremo come abbiamo fatto anche nella giornata di ieri.
1: Ma non è la stessa cosa,
2: Non è la stessa cosa, no. È meglio forse.
1: Esatto. Noi salutiamo anche Cinzia.
2: Buongiorno Cinzia. Paltre ancora non l'avevo salutata, infatti aspettavo di avere un momento anche per i saluti, e grazie anche perché ci ha accompagnati insomma in questo fine stagione. Siamo durati praticamente più della scuola.
1: Anna Maria e Maurizio dicono ci mancherete, ma vi aspettiamo a settembre. Grazie di tutto.
2: Allora, grazie a tutti, e poi chiaramente se non si vede, va e viene questo PC questa mattina. Volevo
1: ma
2: fare
1: sai che
2: ti
1: quando
2: vedere...
1: entrano delle persone aliene in questo studio, poi accadono cose che...
2: Allora,
1: provo ad aprire io la...
2: Ma allora,
1: la
2: guarda, adesso vediamo, Matteo, lo vedi?
1: Quotidiano sei?
2: Allora, sono sul Resto del Carlino, ma forse in questo momento mi dice che dovrebbe funzionare, per cui se c'è, togliamo la faccina, vediamo se rimane, perché allora qui si parla sul Resto del Carlino di piste alternative. No, se ne va. Un attimo, adesso la rifacciamo. Tu intanto
1: di cosa?
2: Parla di questa
1: cosa. Tu stai
2: cosa.
1: Cercando di andare ad approfondire... sui quotidiani come affrontano oggi il tema della
2: soluzione. Il tema delle piste alternative, e quindi ci sono anche raccontati ieri durante la conferenza stampa questi cinque elementi sottoposti alla Corte, ma quello che vi vorrei far leggere è che i cronisti del Resto del Carlino ieri hanno fatto un salto anche in via del Ciclamino, perché evidentemente insomma probabilmente tutti i residenti di quell'ampio complesso, ricordiamolo, dove appunto vivono e vivono vivevano protagonisti di questa vicenda. E quando si parla di protagonisti pensi sempre a qualcosa di positivo, purtroppo non è così in questo caso, e che probabilmente hanno tirato almeno un primo sospiro di sollievo, perché leggendo ci sono proprio le voci del quartiere: ora lasciateci tornare a vivere. I residenti della zona, dopo 3 anni di tensioni, spiegano come ci fosse e c'è sempre stato in questi 3 anni un via vai continuo di agenti e cronisti. Pierina manca, quindi molti di loro conoscevano anche la signora Paganelli e si augurano che possa essere trovato il colpevole. C'è anche chi dice, in modo anche più pragmatico, ma d'altra parte anche questo è un elemento importante, qui ora è difficile anche vendere un appartamento, nel senso che evidentemente sai, sei in un posto molto particolare, sotto gli occhi dei riflettori in modo significativo, e quindi anche tutti questi elementi, queste voci raccolte, fanno capire la difficoltà di un'intera comunità, insomma, anche a sopportare quello che è accaduto negli anni. Vedremo un po' se dopo queste prime giornate, perché secondo me ancora molta attenzione ci sarà per qualche giorno, poi magari con l'arrivo dell'estate si andrà ad assopire anche l'interesse nei confronti di Via del Ciclamino.
1: Sono sulle pagine del Resto del Cavallino, quelle nazionali, dove ovviamente c'è un'immagine che mi era sfuggita, ed è da Silva che cammina accanto a uno dei suoi due legali, Guidi, con questo cappellino, non so se per cercare di non farsi notare, perché siamo nel pieno centro di
2: sì, penso stesse arrivando andando via, esatto. Perché ha il maglioncino che aveva ieri durante la conferenza stampa.
1: E poi
2: stampa.
1: Insomma, su questa stessa pagina, al di là poi delle dichiarazioni, c'è un commento che insomma li leggo di Anna Vagli: la Corte ha distinto le suggestioni dalle prove che non ci sono. Questo insomma è un fondo sul Quotidiano. E poi ovviamente il mistero dell'assassino di Pierina, 5 indizi da riesaminare, che poi sono anche le 5 piste, no, che la difesa ha detto di aver sottoposto anche nel corso delle sue arringhe in tribunale.
2: E beh, quindi di cose ancora ce ne saranno da raccontare. Noi adesso lasciamo questa ampia pagina, ricordando insomma che effettivamente almeno quest'anno è stato in gran parte anche di tempo reale segnato da questa vicenda. Siamo in qualche modo anche con la nostra programmazione riusciti a raccontarvi l'esito del primo grado, e poi vedremo quando e come ci saranno gli altri momenti anche di questa vicenda, tra l'altro in un'estate che si prospetta per tanti elementi molto vivace, no? Perché insomma ieri vi abbiamo raccontato anche del caso della Rimini Calcio, tutto l'affare giudiziario, ieri vi abbiamo raccontato anche le repliche di uno degli indagati, ma poi c'è l'affare Rimini Calcio che riguarda la ripartenza della Rimini Calcio nel pieno dell'estate, per cui probabilmente anche questo nostro tempo reale estate potrebbe essere qualche volta
1: parleranno di cose leggere.
2: No, vabbè, ogni tanto magari un insert serio si può fare se ci sono elementi importanti.
1: Sai che non voglio, siamo noi quelli seri.
2: Sì, sì, è vero, assolutamente. Allora, adesso noi invece vi andiamo a raccontare un po' più nel dettaglio, perché poi il nostro Lamberto durante la giornata ha messo insieme i puntini, diciamo, anche in questo caso.
1: Ah sì, fa la settimana enigmistica?
2: Sì, sì, è bravissimo, eh? Poi quella lì dei puntini gli viene benissimo. Perché ieri mattina era arrivata, proprio mentre eravamo in trasmissione, questa notizia che ci parlava di due ragazzi molto giovani, perché entrambi minorenni all'epoca dei fatti, siamo parlando del novembre 2025, quindi è chiaro che uno dei due poi è diventato maggiorenne nel corso di questi 6-7 mesi, e erano stati appunto individuati e denunciati per una serie di furti messi a segno tutti nella stessa notte a Sant'Arcangelo, in una stessa notte. Noi abbiamo cominciato a riflettere perché effettivamente ci ricordavamo che a Sant'Arcangelo nel mese di novembre c'erano stati diversi fatti criminosi.
1: Sì, io ricordo quell'immagine immortalata dalle videocamere di un negozio con 3 persone incappucciate che prendevano a calci una vetrina.
2: Eh beh, deve essere successo proprio in quella notte lì, e in questo momento hanno individuato 2 dei ragazzi, ma pochi giorni prima, ed è tutta un'altra questione, c'era stato un furto in una gioielleria, poi dopo c'era stata, non credo sempre nello stesso mese, però insomma un periodo c'era stato
1: ricordo bene anche le polemiche che c'erano state.
2: Scassinato il bancomat, ti ricordi anche
1: sulla sicurezza, poi c'è stata anche un'intensificazione dei controlli. Ieri credo che su questo sia arrivato anche un commento del sindaco.
2: Assolutamente sì. E allora noi abbiamo messo insieme un po' di pezzi, vi raccontiamo più nel dettaglio quello che era accaduto in questa notte brava, la vogliamo definire così?
1: Ma insomma.
2: In una sola notte nel novembre scorso si erano introdotti in una scuola, in diverse attività commerciali, in un ristorante e in un circolo sportivo di Sant'Arcangelo, provocando danni ingenti. Quei colpi a ripetizione, alcuni tentati, altri riusciti, avevano creato grande apprensione nella comunità. A distanza di oltre 6 mesi i carabinieri sono riusciti a risalire ai responsabili, che avevano agito con il volto travisato, e a denunciarli all'autorità giudiziaria minorile. Questo perché si tratta di 2 ragazzi, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Uno nel frattempo ha raggiunto la maggiore età, il più giovane è considerato l'autore materiale, il secondo deve rispondere di ricettazione. Erano diventate virali le immagini che mostravano dei giovani nelle riprese delle telecamere di videosorveglianza, ne apparivano 3, tentare con pervicacia, senza però riuscirci, di sfondare la porta d'ingresso di un negozio di impianti elettrici. La stessa notte, questa volta una sola persona, aveva tentato di forzare la porta di una gelateria a poche centinaia di metri dalla prima attività, ma anche in quel caso il tentativo non era riuscito. Dopo pochi minuti ad essere preso di mira era stato un ristorante da cui erano stati portati via 100.000 euro. Nella stessa notte, si apprende ora, i ladri erano entrati anche nella scuola Franchini, dove avevano asportato del materiale, in un circolo sportivo cittadino. Determinante durante le indagini è stato il recupero di un cellulare che era stato rubato all'interno dell'edificio scolastico. I dati recuperati hanno fornito un riscontro decisivo per l'individuazione degli indagati. I due dovranno rispondere di furto aggravato, tentato furto e ricettazione. Sono in corso accertamenti per appurare ulteriori presunti complici. Il sindaco Sacchetti plaude all'operato dei carabinieri, molto spesso afferma che chi delinque pensando di nascondersi sotto un cappuccio viene scoperto grazie ad un attento lavoro di squadra.
1: Insomma, vedremo se poi verranno individuati anche altri complici di questa banda di giovanissimi che ha veramente messo in difficoltà un'intera città, ha creato polemiche, preoccupazione tra i cittadini, polemiche politiche, insomma, più di una bravata, insomma.
2: Non era per dire che era una bravata, non è assolutamente una bravata, sono cose molto molto serie, appunto, come dicevi, avevano creato proprio uno stato d'ansia anche nella popolazione, perché nel giro di pochi giorni una cittadina comunque, insomma, tranquilla, insomma, succedono tutte queste cose e fai effettivamente ti fa pensare che ci sia qualcosa che sta sfuggendo. Primo, visto che avevi le pagine nazionali del Carino, non so se le vuoi recuperare. Questa non è una notizia di cronaca, ma ci riporta ad una notizia di cronaca di tanti anni fa, che però diciamo ha colpito profondamente il nostro paese. Qualche settimana fa le dichiarazioni a belve di uno di coloro che fecero queste malefatte ha risuscitato anche tanti pensieri, tante riflessioni. Ecco, però io vi vorrei raccontare il fatto che il 18 giugno all'Arena Francesca da Rimini, secondo me potrebbe essere una serata da non perdersi, interverranno magistrati, investigatori e protagonisti diretti per parlare di che cosa? Della 1 Bianca, gli anni del terrore. Una serata tra ricordi e testimonianze, ci saranno Daniele Paci, che fu fondamentale proprio in quelle investigazioni, ma dovrebbe esserci anche Luciano Baglioni, per sì, cui diciamo i
1: Luciano
2: protagonisti.
1: Baglioni, ricordiamolo, che era l'agente, uno degli agenti,
2: sì, che proprio scoprì, esatto, i fratelli
1: il coinvolgimento
2: Savi.
1: Coinvolgimento dei Savi.
2: Proprio così. E io credo che per chi vive a Rimini o per chi è a Rimini, perché comunque il 18 giugno ci saranno anche tante persone che arrivano da fuori, potrebbe essere una bella occasione per fare memoria storica, che è quanto mai importante. Però questo lo leghiamo anche ad una notizia che in realtà questa mattina c'è sulle pagine dei sì, nazionali, perché, quindi noi la leggiamo sul Resto del Carlino,
1: perché dopo anche le dichiarazioni televisive, sì, i fratelli Savi, Roberto e Fabio sono stati nuovamente sentiti anche dagli inquirenti. Ma io vi leggo il titolo sul Carlino: il mistero dei fratelli Savi, Roberto tace, Fabio quasi, e rispunta la pista 007. Il capo della banda non parla ai magistrati, il Lungo, così era stato ribattezzato ai tempi anche dell'indagine, si limita a qualche risposta. La rabbia dei familiari delle vittime lo quaci soltanto quando vanno in TV. E intanto un ex poliziotto racconta dell'incontro a Bologna in una società ombra del SISDE.
2: Allora, diciamo che questa cosa, che dietro la 1 Bianca ci fossero appunto quelli che vengono definiti degli apparati segreti, ha sempre aleggiato un po'. Però c'è una frase famosa che viene sempre riportata quando gli chiesero: ma chi c'era dietro la 1 Bianca? E uno dei fratelli Savi disse: c'era la targa. Questa io me la ricordo sempre, perché è una frase che nella sua proprio essenzialità e di una drammaticità unica, e proprio dice anche, ma poi ascoltando loro, che tipo di personalità avevano i fratelli Savi. E vabbè, quindi insomma, da una parte la memoria, che credo vada custodita e anche curata e sostenuta, dall'altra invece il riprendere alcuni discorsi che chissà magari porteranno a delle novità su questo dramma che ha vissuto il nostro territorio e non solo.
1: Lasciamo adesso da parte la cronaca, parliamo di affitti, perché una indagine condotta a livello nazionale della CNA ha fatto emergere una situazione diffusa in tutto lo Stivale e molto preoccupante, ma che anche e forse soprattutto in una realtà come quella di Rimini si fa sentire in maniera piuttosto forte. Sentiamo.
2: A Rimini quasi metà dello stipendio se ne va ogni mese per pagare l'affitto, e quanto emerge dall'analisi CNA che pone il comune al 12° posto tra i 109 capoluoghi in Italia e terzo in Emilia Romagna. Nel dettaglio, su uno stipendio medio netto di 1.800 euro, l'affitto incide per il 45,3%. Rispetto al 2019, a Rimini il canone di locazione medio di un alloggio di 70 metri quadri è passato da 650 a 815 euro al mese, più 25%. Lo stipendio netto medio è cresciuto invece solo del 9%. Un gap che si allarga pesantemente. In sostanza, per pagare un affitto di 9.780 euro annui serve l'intero stipendio di oltre 5 mesi di lavoro. E anche a livello nazionale la situazione non è migliore. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale e alla capacità dei territori di attrarre nuove competenze, sottolinea Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, spiegando come sempre più imprese, molte anche turistiche, segnalino difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi sul territorio proprio a causa degli elevati canoni di locazione. Un problema sociale ed economico, quindi, che rischia di rallentare la crescita, scoraggiare gli investimenti e compromettere la competitività. Servono interventi concreti, a partire da un piano casa nazionale, è l'appello di CNA. Un territorio che non riesce ad accogliere chi lavora è un territorio che mette a rischio il proprio futuro, conclude Polazzi.
1: Non
2: è il Polazzi
1: io,
2: giusto, però,
1: no,
2: per noi, no,
1: giusto.
2: No, io dico per noi, perché ce ne sono tanti di Polazzi e noi abbiamo il nostro, poi gli altri
1: ognuno
2: sono bravissimi e fanno altri
1: e voi
2: mestieri.
1: Avete preso quello da salvare.
2: Ma perché cioè, quello da salvare? Che cosa
1: campagna,
2: dobbiamo salvarti?
1: No? C'è un Polazzi da salvare.
2: C'è un Polazzi da salvare, se c'è anche un crowdfunding. Cioè,
1: sì, lo abbiamo
2: sì,
1: lanciato,
2: sì, assolutamente.
1: Sì, sì. È per la mia campagna elettorale.
2: Certo, devo capire da che parte stai.
1: Io dalla mia.
2: No, sì, però vabbè, sai
1: anzi,
2: che c'è.
1: Lo dico già, io faccio i miei interessi.
2: Nell'arco
1: voglio
2: politico c'è la destra, la sinistra, il centro, il centro-sinistra, il centro-destra. Poi non è che puoi allargarti.
1: A me queste cose mi stufano un po'.
2: Ti stufano.
1: Perché alla fine sbagliano tutti, ho ragione solo io, e allora perché
2: capito.
1: Non devo stare dalla mia di parte?
2: Mi sembra una buona valutazione. Allora, adesso invece parliamo del tuo lavoro. Che noi abbiamo, diciamo così, che noi c'è un joke, come definirebbe, qualcuno definirebbe tra me e Andrea.
1: Intendere che il servizio prima è stato il tuo lavoro, quindi.
2: No, è sempre tuo il lavoro. Io metto solo la voce in quel caso.
1: E quando vede dei numeri,
2: esatto.
1: È allergica.
2: Esatto, poi affitti, cioè difficile capire la situazione. Che da una parte qualcuno ha detto qui anche nella nostra, 1.800 euro di affitto di stipendio medio non sarebbe
1: invece,
2: male.
1: Dietro le quinte, Simo, ci sono due cose interessanti, quella del turismo che è un po' la solita, vabbè, quella sugli affitti. Ah, guardaci.
2: Guarda entrambe, mi sembrano interessanti tutte e due. In particolare quella del turismo. Cosa succede? Mi arrivano questi dati, io senza neanche guardarli, perché io non li guardo, perché quando dico dati turistici provvisori io li giro immediatamente ad Andrea. Vediamo qualche nostro.
1: C'è l'intelligenza artificiale che in automatico quando le arriva qualcosa che dice dati turistici,
2: ma dati
1: va in
2: generale,
1: automatico.
2: Dati in generale.
1: Invece di finire nella cartella spam.
2: Come vedi, io ieri
1: mi sono
2: occupata di cronaca e quindi insomma noi siamo abbastanza multitasking, possiamo un po' occuparci di varie cose. Allora, quindi diciamo, in un anno ci sono tre trimestri.
1: Sì, va bene. Allora, lesson number
2: one. No, ci sono quattro trimestri e tre quadrimestri.
1: Allora, sono arrivati i dati, erano arrivati quelli del primo bimestre, gennaio-febbraio, si sono aggiunti quelli di marzo-aprile, parliamo dei dati che vengono pubblicati dall'ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna, ovviamente sono dati ancora provvisori, quindi suscettibili di ulteriori ritocchi, presumibilmente in aumento, perché non tutte le
2: certo.
1: strutture ricettive hanno comunicato i dati per tempo in modo da avere questa statistica. ovviamente sono state rese note, è stato reso noto questo primo andamento della stagione, però giusto per avere un ordine di grandezza, se la provincia di Rimini cuba in un anno, prendiamo quello scorso, sui 15-16 milioni di presenze, ecco che questi primi 4 mesi ne valgono 1,6 milioni.
2: Sì, esatto, è per quello,
1: quindi,
2: che dicevo.
1: Anche per capire l'ordine di grandezza e quanto un più o un meno in questa fase alla fine dia magari.
2: Incide sempre tutto, perché poi alla fine.
1: Magari l'aspetto di una realtà che lavora anche in un periodo che non è quello di piena stagione, ma è ovvio che il quadrimestre centrale, quello che va da maggio a settembre.
2: Però sai che cosa ti dico? È vera questa cosa che dici, ma secondo me quei più alle volte tu li guadagni proprio per questi periodi qua, nel senso che l'estate spesso no i più, i finali, quelli che ti dicono ti è andata io, bene la cosa, in realtà sono, però sono numeri,
1: sono i
2: poco
1: mesi,
2: significativi,
1: sono i mesi spalla quelli che ti spostano, non sono i mesi spalla, sono maggio e settembre. Maggio e settembre che anche lo scorso anno hanno dato buoni risultati,
2: quindi uno di questi però già lo raccontiamo.
1: No, perché un quadrimestre, come dici, arriva ad aprile.
2: È finito ad aprile, mi dimenticavo, mi mancava un mese.
1: Ecco perché li gira a me, sentiamo.
2: Esatto, infatti, sentite un attimo com'è andato allora questo primo quadrimestre.
1: Bilancio in pareggio per la provincia di Rimini nei primi 4 mesi 2026. A livello turistico si sono registrati oltre 655.000 arrivi, 1,66 milioni di presenze. Stabili i primi, in lievissima crescita le seconde. Dati provvisori che fanno riferimento a poco più dell'89% delle strutture ricettive. Bene il comune di Rimini, che registra una crescita sia di arrivi più 1,13 che di presenze più 1,68, con queste ultime che sfiorano il milione. Nel comune capoluogo crescono i pernottamenti stranieri più 5% e in controtendenza rispetto agli scorsi anni anche quelli italiani più 0,44. Arrivi stabili e presenze in aumento a Riccione, 413.000 queste ultime più 2,2. Andamento inverso invece a Cattoliche e Misano, dove crescono gli arrivi mentre calano i pernottamenti. Da segnalare però proprio a Cattolica l'incidenza più alta di presenze straniere, seppur di poco, davanti a Rimini, 28% contro 27,9. Male invece l'avvio d'anno per Bellaria e Giamarina, con un calo del 10% di arrivi e dell'11% di pernottamenti, numeri che potrebbero però essere collegati a qualche ritardo nella comunicazione da parte degli alberghi. Benché da prendere ancora con le pinze, il sindaco di Rimini, Jamil Saregolvad, parla di numeri positivi trainati da fiere, congressi, eventi, manifestazioni sportive e crescita dell'aeroporto. In un primo terzo dell'anno abbastanza tormentato su diversi fronti, Rimini conferma la sua forza attrattiva, aggiunge, ricordando che per la prima volta il comune arriva a sfiorare il milione di presenze nei primi 4 mesi dell'anno, a dimostrazione della potenzialità della destagionalizzazione.
2: Mi piace questa parola.
1: No, è quella parte del servizio, l'ho riletta 8 volte.
2: Destagionalizzazione?
1: Sì, collegata alla Vespa. Quando ti arriva così, è tra capo e coda, tra capo e collo, tra capo e coda.
2: Vabbè. Dipende che animale sei, puoi essere anche tra capo e coda.
1: Beh, è un animale corto, ha la coda legata al capo. Vabbè, dai, è il 12 giugno.
2: Esatto,
1: è
2: il 12 giugno, perdonateci, io penso che i mesi siano meno, siano 10 al posto
1: che salutiamo anche Cesare che ci saluta e ci ringrazia per questi mesi di notizie e di delirio.
2: Di delirio, esatto, il nostro soprattutto, sì, esatto, Cesare, hai ragione. Che alle volte non riusciamo a mettere proprio in sicurezza tutto quello che vorremmo raccontare.
1: Io
2: lo
1: il mio neurone lo metto
2: un po'
1: in sicurezza, ma ogni tanto scappa e fa contatto.
2: In modo un po' troppo creativo, in effetti. Allora andiamo ancora avanti?
1: In realtà il prossimo servizio è collegato poi a un'intervista che abbiamo realizzato nella mattinata di ieri proprio in trasmissione, ma io prima volevo occuparmi della tua Riccione per questa polemica che sta montando sull'ordinanza relativa ai cantieri. Noi a Tempo Reale ne avevamo parlato, l'amministrazione comunale qualche giorno fa ha dato alle stampe un provvedimento che prevede dei limiti stringenti nella fascia turistica e balneare per qualsiasi tipo di cantiere che di fatto deve può essere operativo solo in determinati orari molto ristretti e ad esempio fino al giovedì, escludendo anche il fine settimana, venerdì, sabato e domenica, tutto
2: anche
1: questo
2: il
1: per
2: venerdì, quindi non solo il sabato e la domenica,
1: per
2: ma
1: garantire
2: anche il venerdì
1: la quiete di residenti e turisti. Già leggendola sembrava un po' stringente, ma obiettivamente quando ho letto l'ordinanza immaginavo, probabilmente sbagliando, che prima di darla alle stampe ci fosse stato anche un confronto con chi rappresenta molte di queste imprese. A quanto emerge ieri dalla nota che è arrivata, questo confronto è venuto un po' a mancare, quindi l'amministrazione avrebbe dato redatto questa ordinanza e l'avrebbe resa messa in vigore senza confrontarsi con le associazioni, tanto che ieri hanno scritto una nota.
2: Gli apro la notizia così poi
1: nota
2: la puoi leggere.
1: Congiuntamente CNA, Confartigianato, Confindustria, Lega Coop e Confcooperative, non credo ce ne siano altre che rappresentano le imprese, in modo particolare quelle edili, che dicono di condividere sì la necessità di tutelare la quiete pubblica, ma chiedono all'amministrazione di intervenire su chi non rispetta le norme, opera al di fuori degli orari consentiti o produce appunto inquinamento acustico non conforme alle disposizioni vigenti, ma chiede sempre all'amministrazione di distinguere con chiarezza tra le responsabilità dei singoli e la grande maggioranza di realtà che invece operano nel pieno rispetto delle norme, perché parlano di misure che in questo modo incidono sull'organizzazione del lavoro delle imprese, delle aziende impiantistiche, delle manutenzioni, perché si parla anche dello sfalcio dell'erba e quant'altro, e dell'intera filiera delle costruzioni, con ripercussioni che vanno a toccare anche i lavoratori, perché la sospensione delle attività dal venerdì alla domenica pone un problema concreto, dicono, di organizzazione del lavoro, con una giornata di ferie forzata, giornata improduttiva, una giornata da recuperare con ulteriori difficoltà organizzative per aziende e lavoratori. Quindi bocciano queste restrizioni generalizzate e chiedono di aprire un confronto.

0: e lamentano anche il fatto che questo confronto non si sia fatto in maniera
1: precedentemente
0: preventiva.
1: Diciamo che da una parte è apprezzabile il fatto che ci sia una città che voglia garantire il riposo, il relax, una situazione pacifica ai suoi ospiti, poi però chiaramente ci sono tutti questi altri elementi che vanno considerati. Ho visto una riccione dove tra l'altro questi dati turistici dell'inizio sì. dell'anno sono stati particolarmente apprezzati, perché è andata bene. Ci sono alcune località che insomma magari hanno fatto un po' più fatica nei primi quattro mesi dell'anno, ma insomma come sempre si dice c'è tempo di recuperare. Invece a Riccione sono molto soddisfatti, anche perché ricordiamolo, intanto possiamo togliere questa notizia perché è bella questa immagine di Riccione, però dai, possiamo dire che è una bella immagine. Però in realtà, sai, io credo che sia uno di quei temi che entreranno molto vigorosamente nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 2027, perché quando vai a toccare il turismo e se ti porti come amministrazione uscente dei buoni risultati dal punto di vista turistico, te li giochi. E a mio avviso anche queste dichiarazioni, che chiaramente tutti sono felici che il turismo vada meglio, sono anche un po' a tenere il passo, proprio perché sai, spesso si dice il turismo va bene perché le amministrazioni fanno delle cose, poi magari il turismo non va così bene, quindi sono le amministrazioni che sono state manchevoli. Ora settimana prossima c'è già
0: questo
1: la notte rosa, e quindi siamo già pronti ad
0: c'è la notte rosa. È anche vero che da una parte i dati sul turismo incidono, dall'altra tante associazioni di categoria.
1: No, ma io dicevo sull'altro tema, no, assolutamente, su questo sono pienamente d'accordo con te.
0: Perché tu sai, insomma, che le associazioni di categoria hanno un loro peso quando
1: assolutamente.
0: Sono quelle che poi magari organizzano anche confronti tra i singoli candidati, e una questione di questo tipo, se non trova una risoluzione, una via di mezzo, io credo che anche questa finirà nel battage elettorale del prossimo anno, perché lo ricordiamo, noi sì ci prendiamo una pausa estiva, anche perché poi dal prossimo anno sarà tutto centrato su una primavera veramente di fuoco, con Rimini, Riccione, Cattolica e tanti altri comuni al voto, comprese
1: siamo già preoccupati
0: le
1: noi.
0: Politiche, quindi si andrà a votare anche per il rinnovo del governo, e quindi potremmo prenderci un anno sabbatico.
1: Può essere, infatti, può darsi che durante l'estate qualcuno si proponga, visto l'anno che ci aspetta, e noi saremmo qui, vedremo, insomma, adesso attendiamo. Lo diceva bene Andrea, ieri abbiamo avuto la possibilità in modo ampio di ascoltare quelle che sono le ragioni per cui è nato un osservatorio per l'ampliamento della fiera, un osservatorio che ha osservato,
0: realtà,
1: ma poi anche
0: diciamo bene, osservatorio ampliamento, perché se ci metti il per potrebbe dare
1: Che osserva l'ampliamento della fiera.
0: In realtà è un comitato.
1: È un comitato che appunto ha osservato, ha letto, ha cercato di capire, ma ha preso anche una posizione molto molto forte contro l'ampliamento proprio della fiera stessa, in particolare del cupolone. Ieri ne abbiamo parlato con uno dei rappresentanti, che insomma, in modo Mirko Muccioli, che insomma ci ha spiegato proprio come è nato, e quando insomma qualcuno ha cominciato proprio a suonare i campanelli per raccogliere l'adesione, poi la raccolta delle firme, l'analisi di tutti i documenti disponibili e poi una presa di posizione molto chiara. Allora noi ieri, grazie ad Andrea, abbiamo un po' messo insieme gli elementi centrali di questa riflessione che ci è stata proposta e ve li riproponiamo.
0: Un progetto non condiviso e con troppe criticità che potrebbero complicare la vita non solo dei residenti nell'area, ma di tutti i riminesi. I cittadini dell'osservatorio Ampliamento Fiera proseguono la loro battaglia contro il piano di crescita del polo riminese con la realizzazione del cosiddetto cupolone, capace di ospitare 18.000 persone in occasione di eventi e spettacoli. Nel mirino dell'osservatorio, che ha avviato anche una raccolta firme, circa 300 quelle raccolte finora, ci sono l'inquinamento acustico, il consumo di suolo, il progetto tocca infatti aree verdi e anche una boschiva, e soprattutto l'impatto sul traffico, già caotico in occasione delle grandi manifestazioni. Quando il progetto, che prevede anche l'esproprio di alcuni terreni, ha ricevuto il via libera in consiglio comunale, erano previste infrastrutture strategiche proprio per gestire la viabilità: la bretella della statale 16, il casello a servizio della fiera e il prolungamento del metromare. La prima è stata poi bocciata, il secondo pare ancora in alto mare e il terzo ha subito forti rallentamenti, oltre ad avere il capolinea all'ingresso sud e non in zona ovest dove è previsto l'ampliamento. Il comitato non nega l'importanza del quartiere fieristico per la città, ma lamenta la scarsa condivisione con chi ne subirà le maggiori conseguenze.
2: L'amministrazione a un certo punto deve mettere sul piatto della bilancia quello che è l'interesse economico di un ente privato, che ha sicuramente un

0: pagati prima, non a cose fatte, perché infatti il progetto è molto avanti, però la prima volta che noi abbiamo avuto un confronto con il comune, con IAG, è stato dopo che abbiamo iniziato a fare la raccolta firme, dopo che ci siamo fatti sentire, perché altrimenti probabilmente non avremmo neanche avuto questo incontro.
1: E queste erano le parole di Mirko Muccioli, insomma una notizia che ha avuto una certa eco, è stata anche ricondivisa nelle pagine dell'osservatorio, nelle pagine online. Io vi leggo solo due commenti che sono arrivati invece sulla pagina di Tempo Reale in merito a questo progetto. Uno è da Cristina, che commenta il rendering che poi si vedeva anche nelle immagini,
2: sì,
1: che si segue in televisione, dove c'è insomma il progetto con già realizzato il cosiddetto cupolone in ampliamento appunto alla fiera. Cristina dice: ma tutto questo rendering che non contempla abitazioni mi spaventa, e il prossimo progetto urbanistico che per pubblica utilità si radono al suolo tutte le abitazioni, già con quelle lato sud è stato programmato. Questo scrive Cristina. Invece c'è un altro commento che dice: sarebbe ora di togliere di mezzo tutte quelle abitazioni che soffocano la fiera. Le case si possono costruire altrove, la fiera è un bene di tutti, dà lavoro, ricchezza, notorietà alla città. Per poche case dovremmo rinunciare ad un ampliamento? Vogliamo che Rimini abbia vita tutto l'anno, poi blocchiamo i lavori di miglioramento? Andiamo, siamo seri.
2: Allora, insomma, due commenti completamente diversi. Opposti, ma d'altra parte anche
1: il difficile compito di un'amministrazione sarebbe quello di mettere insieme e di trovare una mediazione tra questi due.
2: Allora, in realtà ieri ci spiegava Muccioli che a livello di espropri, almeno per questa fase,
1: sono
2: di ampliamento,
1: solo terreni e forse un'abitazione, ma
2: esatto, una parte di un'abitazione, sì. Però insomma probabilmente al momento si parla prevalentemente di terreni, poi dopo su altri aspetti io non saprei. Sì, cioè è chiaro che sicuramente la fiera, quando si costruì in una zona non particolarmente urbanizzata, proprio perché si sperava forse di poterla anche ingrandire nel tempo, come effettivamente è avvenuto. Non so se nella idea originaria anche di chi aveva promosso questo tipo di attività ci fosse il pensiero che sarebbe diventata così importante, perché possiamo dirlo oggi, la fiera di Rimini si gioca il valore, anche la disponibilità sui mercati nazionali e internazionali di altre grandi poli feristici. Cioè, non abbiamo nulla da invidiare, anzi, rispetto anche a città più blasonate, anche con nomi più blasonati dal punto di vista economico, in realtà Rimini si gioca veramente una parte importante. Vedremo insomma, allora, se in qualche modo saranno anche solo raccolte queste sollecitazioni.
1: Leggo il messaggio di Colomba che dice: buona estate, riposatevi un po', e se cercate un po' di fresco guardate questo, un abbraccio e grazie. Ci mostra il suo mare d'erba che adesso
2: vediamolo, serve un po' di verde che ci riposa. Guarda.
1: Vediamo questa distesa di verde, immagino già un Simone in mezzo.
2: Sì, sì, sì.
1: Che conduce qualcosa o modera una serata, perché tanto non è che può non farlo.
2: Il verde rilassa tanto, per cui mi sembra una bellissima ripresa. Grazie alla nostra Colomba, anche noi ti auguriamo un'estate per quanto possibile serena, Colomba. Questo forse è l'augurio più grande che ti possiamo fare in questa fase della tua vita. E invece noi parliamo anche di una cosa bella, perché in memoria di Marco Simoncelli continuano le donazioni da parte della Fondazione Simoncelli. Io ho visto in tantissimi posti dei nostri ospedali anche proprio sai, il logo, la foto di Marco, a dire quanto è stato fatto anche grazie alle persone che continuano a sostenere la Fondazione Marco Simoncelli, e probabilmente anche per l'affetto che nutrivano nei confronti di questo giovane pilota. Bene, grazie appunto a una nuova donazione, la medicina interna 2 dell'ospedale, possiamo far vedere anche la foto che ritrae la famiglia Simoncelli insieme ai sanitari dell'ospedale infermi, la medicina interna 2 avrà questo nuovo performante ecografo. Ieri c'erano Paolo Simoncelli, Rossella, Kate alla donazione, e è stato spiegato come questo ecografo sia fondamentale perché ha delle capacità anche tecnologiche molto avanzate. Ad esempio può eseguire esami diagnostici di elevata precisione sul fegato, sugli organi addominali, sulla tiroide, sulle strutture del collo, oltre che sull'intero sistema vascolare. E viene detto è una cosa buona, perché lo spiega questo la direttrice dell'unità operativa Raffaella De Giovanni: noi abbiamo tantissime competenze che sono in mano proprio ai nostri medici, ai nostri sanitari, che possono così essere messe in pratica, perché sai, magari tu hai studiato anche cose molto evolute, poi ti trovi in una struttura che non ha questi strumenti, e invece adesso l'ospedale infermi ne può godere. C'è un messaggio anche di Paolo Simoncelli, leggiamo giusto questo, che ha detto: per noi è una grande soddisfazione poter realizzare donazioni come questa, dopo tanti progetti importanti abbiamo scelto

0: scelto di investire sempre di più in strumenti che possono essere utilizzati quotidianamente dagli ospedali e che siano a beneficio di tutti. Marco continua a essere ricordato con affetto e continua ad unire le persone.
1: Dall'ospedale ci spostiamo alle farmacie. Io ho davanti il volantino di uno sciopero che toccherà anche il nostro territorio il prossimo 17 giugno, mercoledì, indetto da CGIL, CISL e UIL, quindi tutti e tre i sindacati confederali, che protestano contro il mancato rinnovo del contratto collettivo che è scaduto nel 2024, il 31 dicembre del 2024. Si chiede un confronto, lo si fa anche sul nostro territorio, perché lo sciopero nazionale durerà per tutta la giornata lavorativa di mercoledì ed è prevista una mobilitazione davanti al palazzo del municipio del comune di Riccione alle ore 10 del mattino, proprio per sollevare l'attenzione su una situazione che coinvolge tutti i lavoratori.
0: Allora, qui si parla quindi delle farmacie comunali,
1: farmacie
0: questo
1: comunali,
0: che dicevi, giusto?
1: Personale delle farmacie comunali.
0: Perché qualche tempo fa ricordo che eravamo...
1: Contratto scaduto dal 2024, salari inadeguati, turni disagiati, professionalità non riconosciuta, e queste sono le
0: Perché ricordo che lo scorso, ma forse qualche mese fa, c'era stata la protesta, lo sciopero, anche con più manifestazioni dei farmacisti dipendenti però delle farmacie private. Adesso, quindi, insomma, un periodo non semplice per i farmacisti, né che lavorano nel pubblico né che lavorano
1: quindi
0: nel privato.
1: Quindi venendo al lavoro fai due immagini mercoledì del...
0: Come no, volentieri. Viale Vittorio Emanuele, sono davanti al comune, mi devo allungare un attimo, ma si può fare.
1: Passano anche sotto casa tua a fare
0: non
1: la manifestazione.
0: Credo, non credo proprio.
1: Non rinnovi i contratti.
0: Soprattutto perché penso che loro abbiano bisogno di parlare e di confrontarsi con qualcuno che può dare loro delle risposte.
1: Ma sanno che tu hai delle vie privilegiate.
0: Ma assolutamente, guarda, non c'è dubbio su questo.
1: Lo sanno tutti.
0: Allora, adesso noi dove andiamo?
1: Andiamo
0: a parlare di un cantiere che apre. E quindi
1: davvero?
0: State attenti a quando si lavora.
1: Strano.
0: In realtà, in questo caso, stiamo parlando
1: della zona stazione di Rimini.
0: Sì,
1: un
0: esatto.
1: Cantiere che, insomma, è una battaglia portata avanti da tempo anche dal consigliere di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi per quei giardini che obiettivamente sono un ricettacolo di insicurezza.
0: Così hai detto proprio bene, Andrea. Allora, prenderà il via lunedì 15 giugno il cantiere per la riqualificazione di questo giardino, che si chiama Giardino Silver Sirotti, e sì, come diceva Andrea, proprio a due passi dalla stazione. L'intervento rientra nell'accordo proprio di Rimini Sicura, diciamo che tanti interventi nella zona della stazione rientrano in questa progettualità. Sarà restaurata la fontana storica, collocata in piazzale Cesare Battisti nel 27, considerata il fulcro prospettico e ornamentale dei giardini della stazione. Il progetto prevede un restauro conservativo e quindi poi la statua sarà riposizionata, spero, al suo posto. Parallelamente si prevede la ridefinizione dell'arredo urbano, delle aree verdi, insomma ci sarà una riqualificazione di tutti gli spazi per renderli più accoglienti. Sul fronte della sicurezza sarà potenziata l'illuminazione pubblica e ampliato l'impianto di videosorveglianza. Costo complessivo di questi lavori 205.000 euro. Diciamo che se effettivamamente poi io credo che tanto sia stato fatto dal punto di vista di riqualificazione urbana in quella zona, perché è bella, è piacevole, è illuminata, però non che questo sia stato sufficiente ad allontanare magari delle frequentazioni un po' particolari.
1: Anche perché è vero che tanto è stato fatto, ovviamente gli interventi vengono fatti a stralci,
0: certo,
1: e questo fa sì che ad esempio quell'area di quei giardini fosse ancora, in effetti, e attualmente lo è, un'area poco raccomandabile,
0: così,
1: con problemi seri anche per l'attività economica che confina con quei giardini. Parliamo dell'Artrov, che è un baluardo di sicurezza per quell'area e che però si trova a dover confinare con un giardino che invece non lo è, e questo mette in difficoltà le attività economiche, così come ci sono alcune strutture dall'altro lato della strada che sicuramente non aiutano la riqualificazione. Però ovviamente si parla di strutture private su cui il pubblico poco può fare, perché una volta sistemata quell'area lì, una volta riaperto e messo in sicurezza, ci vorrà ancora tanto tempo. Il sottopasso che collega, che attualmente è chiuso verso Viale Principe Amedeo, con l'area della stazione, ecco che diventa il pubblico ha fatto quel che doveva fare quando tutto sarà messo a regime. il problema di fondo è che poi servono controlli, servono forze dell'ordine, servono cose su cui un comune evidentemente non può andare oltre determinate prese di posizione. Le stazioni sono sempre un problema, tra virgolette,
0: sì,
1: nella grande maggioranza delle città d'Italia e non solo. Qualcuno ha trovato una possibile soluzione, magari portando eventi, portando attività economiche a Rimini. Ci si era provato, non ha funzionato, perché ricordiamo che quando è stato completato la prima stralcio di intervento a Rimini, all'interno c'era una libreria, una farmacia, c'era il supermercato, c'era un bistrò. Erano state portate delle attività che in ottica appunto portiamo gente,
0: assolutamente, anche perché in altre stazioni funziona, in altre stazioni
1: funziona, la gente che non vogliamo si allontana, e arriva invece la gente.
0: Però probabilmente
1: buona.
0: Rimini non ha quella utilizzo lì, cioè le attività hanno resistito per un po', poi probabilmente non c'era mercato, e tu devi giustamente, non è che puoi essere solo un presidio filantropico, e quindi evidentemente non era il posto giusto. Però effettivamente qualcuno ci aveva provato e aveva tentato,
1: aveva aperto un supermercato,
0: sì assolutamente,
1: che penso sia un anno,
0: però se
1: anno
0: tu pensi a tante altre stazioni invece in giro per l'Italia, magari quelle più grandi,
1: che ha chiuso è stata credo la libreria che c'era all'interno, che ha resistito, così come la parafarmacia. Erano tutte attività che in prospettiva in una stazione evidentemente,
0: però più in una stazione dove tu resti, cioè nel senso, tu, se tu pensi, o pensi alle grandi stazioni che magari, certo, si frequentano, devi prendere un treno, aspetti anche diversi minuti, quindi
1: guarda,
0: ti fai un giro, vai in libreria,
1: so,
0: vai a comprarti qualcosa.
1: Non è un esempio percorribile, ma Torino, io sono stato a Cracovia, sai che a Cracovia la stazione è all'interno di un centro commerciale, centro commerciale gigantesco, dove poi al piano terra ci sono i binari, ma c'è gente che va ovviamente a frequentare normalmente.
0: Assolutamente. È un po' quello che da noi dovrebbe diventare l'aeroporto.
1: Sì, più o meno sì.
0: Cioè nel progetto è quello.
1: Qualcosa di simile, però quello effettivamente tu sei in un centro commerciale e non ti rendi neanche conto di essere anche in una stazione. Poi a un certo punto scende.
0: Ma se da noi vai a Milano, a Roma, insomma non è molto, molto differente da quello che racconti. E ora andiamo invece a parlare di eventi belli, perché insomma lo facciamo con un'amica che tra l'altro abbiamo ascoltato, abbiamo proposto la sua intervista di inizio settimana per una bella iniziativa che hanno rilanciato. Lei è Arianna Lanci e insomma si occupa di tante cose, perché è responsabile di Monumenti Vivi Rimini, della Lipu Rimini, ma in questa occasione particolare del Festival Altissime Voci. Allora abbiamo il piacere di avere in collegamento Arianna con noi. Buongiorno Arianna.
2: Ciao, buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Sì, ti sentiamo benissimo. Ciao, bentrovata. Ottimo. Eccoti. Allora, insomma, abbiamo iniziato la settimana parlando dei rondoni e dell'albergo dei rondoni, che avevate fatto questo insomma, momento di premiazione nel fine settimana scorso. Noi l'abbiamo proposto lunedì a temporale. Ci piace chiudere con te, perché adesso siamo praticamente alla vigilia di un bellissimo appuntamento, che però poi si lega tutto, Arianna, alle tue grandi passioni. Da una parte, insomma, esatto, il rispetto dell'ambiente, la tua invece meravigliosa voce, e quindi queste cose le hai messe insieme. Raccontaci un po'.
2: Esatto, sì. Dunque, il festival nasce proprio dal tentativo di coniugare diversi ambiti che poi sono profondamente interconnessi, quindi la tutela, la valorizzazione della natura, in particolare della natura che ci circonda, di cui la gran parte delle volte non ci accorgiamo, quindi anche nell'ambito urbano, ma anche la dimensione dell'ascolto e la dimensione prettamente artistica, ecco, che si lega al canto, in particolare al canto corale, perché poi appunto questo festival che si chiama Altissime Voci, in dedica alle voci dei rondoni, viene organizzato concretamente dal coro, ecco, che dirigo, che ho creato ormai 11 anni fa, che si chiama Ensemble Vocale Canopea, che è un'associazione e che quindi organizza questo festival, a partire ovviamente da una sinergia con le altre due realtà di tutela ambientale, questa volta di cui sono portavoce, che sono appunto la Lipu di Rimini, ma anche Monumenti Vivi. E in realtà l'episodio a cui hai accennato, questa consegna della targa, si inserisce proprio esattamente come dire, nell'ambito di questo festival che vuole essere non solo un ciclo di eventi, ma proprio una cultura che diventa azione, diventa impegno concreto. Quindi abbiamo proprio, come dire, aperto questa edizione con la consegna di questa targa a questo hotel, che vuole essere, vorrebbe essere, con l'inizio di un percorso che porta a valorizzare tutti coloro che nell'ambito dell'offerta turistica con un gesto concreto tutelano la biodiversità. Anche perché questo festival, essendo dedicato ai rondoni, si lega a questa biodiversità di cui si parla ancora molto poco, che è quella che si lega agli edifici. E Monumenti Vivi, in questo senso, è un'associazione culturale che è proprio dedicata a questo tema specifico. E inaugurando il festival con questa consegna della targa, poi abbiamo continuato con la camminata urbana il 7 di giugno, domenica scorsa, che era la giornata mondiale dei rondoni, e proseguiamo con un altro evento che mi sta molto a cuore perché ci lavoro veramente da tanto tempo, un evento a cui ho dato questo titolo, La natura entra in ospedale, un evento che si svolgerà presso l'ospedale Infermi di Rimini. E per quale motivo? Il primo motivo è perché l'ospedale è una grande colonia di rondoni pallidi. I rondoni pallidi, tra l'altro, sono una delle due specie che nidifica Rimini, e rispetto ai rondoni comuni hanno questa caratteristica sostanzialmente diversa, cioè che fanno due covate. Ciò significa che li vediamo molto più a lungo nella nostra città, perché si trattengono anche fino alla fine del mese di ottobre, mentre i rondoni comuni ripartono già a metà luglio. Ma non solo per questo, proprio perché io credo che quando si parla di natura, e almeno quando, ecco, ne parlo io a mio modo, si parla in fondo di fragilità e di cura. E quindi mi piaceva proprio collocare in un luogo come l'ospedale, ecco, un evento che fosse dedicato sia ai rondoni, ma più in particolare, più ampiamente, anzi, al concetto di una cura, di una cultura della cura che abbraccia tutto il vivente. Infatti l'idea, il concetto a cui mi sono ispirata è proprio quello di One Health, cioè l'idea che la salute delle persone sia intimamente legata alla salute degli animali, delle piante, quindi proprio l'idea dell'interconnessione, di cui in realtà ci dimentichiamo molto spesso, se ne dimenticano anche insomma coloro che amministrano le città, o sia nel piccolo che nel grande, ecco. E quindi questo è un evento a cui tengo, perché poi è un evento molto composito, si aprirà con l'inaugurazione di una mostra fotografica collettiva che si chiama Tra terra e cielo, sono 30 scatti sulla vita della natura nella provincia di Rimini. Ho fatto una chiamata pubblica, questo già molti mesi fa, hanno risposto tanti cittadini, quindi abbiamo fatto poi una selezione, ci sono queste 30 scatti, sono molto molto belli. E in realtà questa mostra è stata inaugurata nell'anteprima invernale del festival a Castoro Teatro, tra l'altro l'evento è andato molto bene, ed è stata a teatro, a Castoro Teatro, per 2 mesi, e adesso si trasferisce all'ospedale. L'idea è proprio quella di renderla accessibile soprattutto al personale ospedaliere e soprattutto ai pazienti, quindi in accordo con la direzione dell'ospedale, che ringrazio tra l'altro, perché già dal primo incontro la dottoressa Raggi si è comunque dimostrata molto, molto curiosa, molto sensibile ai temi che ho portato, e mi ha molto sostenuta, per cui anche grazie a lei che poi, ecco, l'evento può essere realizzato domenica prossima. E come dicevo, quindi l'idea è proprio di organizzare dei piccoli tour soprattutto con i pazienti dei reparti pediatrici, proprio per andare a vedere questa mostra, che verrà allestita in uno spazio tra l'altro molto bello sopra il punto prelievi nel padiglione Dea, e quindi insomma inaugurerà domenica, ma poi sarà visitabile ovviamente insomma da tutti, ma soprattutto spero dai pazienti.
0: Bello.
2: Quindi con la
0: Sì. Arianna, no, è vero, perché guarda, io ti faccio questa domanda perché noi è un po' di tempo che ci conosciamo. Arianna mi ha fatto conoscere un magico mondo che è proprio quello dei nidi, avevamo fatto una cosa insieme molto. Ti chiedo questo: tu da sempre hai questa passione, questa attenzione più che passione, e stai veramente facendo tantissimo con le tue varie anime perché le persone si rendano conto che c'è una natura volante attorno a loro, che fa parte della nostra mondo vivente. Ti è cambiato qualcosa da quando hai cominciato a occuparti in modo così intenso anche proprio di sensibilizzazione? Vedi un po' i riminesi più capaci di stare con gli occhi all'insù invece che sempre guardarci le scarpe e magari pensare solo ai problemi?
2: Dunque, una domanda difficile, nel senso che è cambiato qualcosa, non so, sicuramente Nel piccolo sì, cioè sono veramente tante le persone che in questi anni, anche solo incontrandomi per strada, anche conoscenti, colleghi, amici, ecco, che mi dicono davvero che insomma hanno iniziato veramente ad accorgersi, ad ascoltare. Alcuni addirittura mi dicono: ma sai che ci sono un sacco di uccelli nel mio giardino? Sì, ma e io dico sì, c'erano sempre stati, semplicemente adesso
0: te ne accorgi,
2: cioè li ascolti, esatto. Per cui sì, da questo punto di vista, sì, ovviamente è una dimensione piccola, da un punto di vista, ecco, di proposte anche fatte, insomma, l'amministrazione, devo dire che, ecco, non è cambiato poi tanto, ecco, nel senso.
0: Vabbè,
2: che
0: ma
2: poi,
0: lì,
2: appunto,
0: sai, Arianna, che dici,
2: le anime sono molteplici, quindi
0: esatto,
2: c'è un impegno artistico, un impegno anche che vuole essere proprio anche politico, non intendendo per politica proprio un discorso di lavoro sul territorio, ma proprio rispetto al bene comune, perché comunque l'idea che sempre mi ha mosso è che, parlando di natura, di fragilità, qui si parla del bene comune, perché tutelando la natura non tuteliamo l'interesse di una parte, ma in realtà tuteliamo proprio l'interesse della salute di tutti. E quindi anche per questo l'evento all'ospedale ha questo significato, cioè ho invitato questa ornitologa Irene Pellegrino, che ci farà una panoramica anche sulle come dire, sugli studi scientifici più recenti che vanno a validare quest'idea di One Health e quest'idea di una necessaria, ecco, una necessaria presa di coscienza sul fatto che va tutelata la salute delle piante, degli animali, per tutelare anche la salute delle persone, ecco. E tra l'altro a questo si lega l'esecuzione che faremo con il mio coro del Cantico delle Creature. Perché comunque questo è l'anno francescano,
0: beh, certo, per eccellenza, e lo farà in quel contesto, Ariano, sarà un'altra occasione ancora questa dell'esibizione?
2: No, proprio domenica.
0: Ah, domenica, quindi
2: domenica
0: ci sarà anche questa cosa,
2: la mostra,
0: e ci sarà anche l'esibizione.
2: Sarà un po' una sorta di tour dentro l'ospedale, perché cioè ci vediamo all'ingresso dell'ospedale, inauguriamo la mostra appunto nel reparto, nel piano sopraelevato, sopra il punto prelievi, poi ci spostiamo nella sala conferenza, la sala Michelangelo, che è quell'edificio a forma circolare che è proprio l'ingresso, sì, dell'ospedale, e lì si terrà la conferenza di Irene Pellegrino.
0: Vedi che un'istituzione ti ha risposto, piano piano le cose cambiano. Anche insomma, credo che bisogna essere.
2: Tra l'altro, poi. Sì. No, tra l'altro, per la prima volta quest'anno abbiamo anche il patrocinio del comune, per cui non solo per l'evento all'ospedale, ma per tutti, anche per tutti gli altri eventi.
0: Arianna, abbiamo gli ultimi 30 secondi. Vuoi aggiungere qualcosa? Ecco,
2: sì,
0: vai.
2: Aggiungo questo aspetto, perché appunto gli eventi sono sempre un po' complessi. Quindi abbiamo la conferenza dentro il Salone Michelangelo, che è l'ingresso dell'ospedale, dopodiché ci trasferiremo camminando dal salone e andiamo all'aperto, proprio sotto i nidi dei rondoni, sotto le cavate nido dei rondoni, davanti alla scala C, dove c'è quello spazio grande dove altre volte sono stati fatti dei concerti, eseguiremo questo cantico all'aperto, sperando anche che diversi pazienti si affacciano dalle
0: Bello.
2: Finestre. Ecco, per
0: sì, assolutamente. È una cosa molto bella.
2: È una musica inedita, perché è stato composto da Luigi Pizzaleo, che è un compositore con cui collaboro da tanti anni, e che ha appunto vestito di musica le parole di San Francesco, ma anche due brani che ho scelto dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, due brani meravigliosi. Io lo dico sempre, l'enciclica Laudato Si dovrebbe essere letta da tutti, nelle scuole e da tutti, perché è un testo meraviglioso e ancora profondamente inascoltato, e quindi è musica inedita su parole importanti e poeticamente anche molto molto belle.
0: Arianna, è stato un piacere, posso dire, usare questo verbo, volare con te, per queste anche suggestioni che ci hai dato. Chiaramente tutti invitati a questo appuntamento che ci diceva Arianna, e soprattutto magari a cercarla, perché ha sempre una capacità di guardare il mondo che ci circonda con occhi, secondo me, di una grande sensibilità. Arianna, grazie di cuore e buone altissime voci. Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao. Ciao.
1: Allora, c'è un messaggio di Roberto che dice: si sa nulla nei prossimi spostamenti dei sacerdoti della diocesi?
0: Lunedì,
1: Roberto, bisogna aspettare lunedì.
0: Diciamo che, no, nel senso che già moltissimi sacerdoti hanno comunicato che appunto cambieranno, no? Abbiamo fatto sentire anche il messaggio del Vescovo pochi giorni fa, insomma, che annunciava questi cambiamenti. Ufficialmente, così mi hanno detto, spero che sia confermato, ci sarà un comunicato più complessivo, perché diciamo che, sapete, è un po' un puzzle, no? Cioè, lascia uno, deve, cioè, quindi lasciando anche il tempo ai sacerdoti di, a tutti quanti, poterlo comunicare direttamente senza saperlo dai media che sono spostati o che cambieranno via dicendo, quindi c'è un fine settimana in cui magari ancora qualcuno potrà fare questo e poi lunedì dovremmo essere in grado,
1: Roberto,
0: di darvi queste
1: spero
0: notizie.
1: Che questa, se no mandi un messaggio a Simona e ti dà.
0: No, non ho queste informazioni.
1: Certo, sì.
0: Non
1: sì,
0: ce
1: sì,
0: le ho. Vabbè.
1: Allora, dal 15 al 30 giugno a Riccione ci sono i lavori per l'interramento dell'elettrodotto ad alta tensione della Riccione Rimini, quindi ci saranno delle modifiche alla viabilità. Ricordiamo che è in capo a Terna, che poi ha affidato ad un'altra società questo intervento, che era atteso tra l'altro da molto. Però in questi 15 giorni, in questo paio di settimane, a partire da lunedì, saranno chiuse al traffico la corsia nord di Viale Sardegna tra Viale Caprera e Viale Toscana e Viale Caprera nel tratto tra Viale Abruzzi e Viale Sardegna. Ovviamente accesso garantito ai residenti e deviazioni consigliate in modo particolare per chi proviene da Misano Adriatico.
0: Molto
1: quindi,
0: bene, grazie per questo.
1: Al 30 giugno a Riccione queste modifiche.
0: Radio e TV di servizio fondamentali, soprattutto quando si gira in strada e poi ti trovi un blocco e dici: ma che cosa sta succedendo? Perché non ci posso passare? Adesso noi andiamo in campo, non andiamo a giocare.
1: No,
0: perché è caldo, dopo ci
1: ma
0: si
1: no,
0: stanca.
1: Oggi si sta bene,
0: sì, oggi si sta bene in effetti. Ieri nuovo appuntamento su Icaro TV con Agrinet, il futuro in campo, e diciamo che in particolare la nostra Francesca ci ha portato sul Delta del Po.
1: Che anche il futuro della Rimini sia in campo.
0: Questo speriamo, per raccontare la trasformazione dell'agricoltura attraverso l'esperienza di un giovane che si chiama Simone, che è agronomo ma sta utilizzando anche delle tecnologie molto avanzate per migliorare proprio la
1: perché diciamo
0: qualità
1: che la tecnologia,
0: prodotto,
1: le nuove tecnologie sono un po' il filo conduttore, no, di questa edizione di Agri.
0: Sì, lui praticamente fa delle mappe satellitari, utilizza dei sensori, dei droni sui noceti e in qualche modo fa capire come l'agricoltura possa veramente guardare al futuro. Ma vediamo un estrattino piccolo piccolo della trasmissione.
3: Negli ultimi anni l'agricoltura sta attraversando una profonda trasformazione. Nei campi sempre di più osserviamo sensori di ogni tipo, droni, satelliti, tecnologie che accompagnano il lavoro dell'agricoltore. Circa il 70% delle aziende agricole utilizza almeno una tecnologia digitale. Si chiama agricoltura di precisione. Per capire meglio di cosa si tratta, siamo nel caratteristico paesaggio del Delta del Po, nella bassa ferrarese, e qui davvero la terra è molto fertile grazie naturalmente alle acque presenti, ed è proprio da qui che le prime aziende agricole hanno iniziato questa innovazione digitale.
0: Questo programma è veramente molto bello, devo
1: questa
0: dire che è godibilissimo. No, perché Francesca ha questo modo molto bello, piacevole di incontrare le persone, di farsi raccontare
1: però
0: le loro storie.
1: Di essere nella terra di mezzo, mancava Mordor.
0: E anche questa terra che si levava, la polvere
1: perché
0: di terra.
1: La Francesca ha l'anello?
0: Non lo so.
1: Il mio tesoro.
0: No, però non è che quello lì, cioè non è che era proprio bello bello Gollum.
1: Vabbè,
0: ho capito.
1: Noi abbiamo fatto il glow up.
0: Abbiamo fatto, sì, quello sicuramente.
1: Allora, buona estate da Walter, che non vi saluta mai, ma è quasi sempre con voi, con la testa e con il cuore. Senti che bel messaggio. Che
0: vedi? Allora, guarda, noi abbiamo una notizia anche più piacevole, però è arrivata una nota dei carabinieri. Vuoi chiudere con una nota dei carabinieri?
1: Va bene, se faccio io, dai, mi prendo io in cuore.
0: Va bene, bravo, io così racconto le cose belle invece.
1: Allora, una 48enne della Valconca è stata tratta in arresto perché indiziata del reato di violazione del provvedimento di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. Provvedimento cautelare adottato nei suoi confronti poche ore fa, perché i militari dell'arma erano intervenuti nell'abitazione della donna dopo un'accesa lite domestica col figlio convivente.
0: Quindi praticamente dopo che c'era stata questa lite, lei era stata allontanata dalla casa familiare.
1: Nell'occasione i carabinieri avevano riscontrato questo clima di forte tensione culminato con lievi lesioni riportate da entrambe le parti, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari. Alla luce di quanto emerso, la 48enne era stata deferita in stato di libertà per l'ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari,
0: certo,
1: o conviventi,
0: e allontanata.
1: Era stata modificata questo provvedimento di allontanamento.
0: Ma il giorno dopo? Cosa ha fatto? Ti aiuto,
1: nel pomeriggio,
0: dai,
1: nel giorno seguente.
0: Dai, sono qui vicino, sto leggendo anch'io.
1: I militari di Cattolica, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Riccione, sono andati nella stessa abitazione e hanno verificato che lì c'era ancora la 48enne in violazione appunto di questo divieto, e quindi l'hanno arrestata in
0: flagranza.
1: È portata in carcere a Forlì, nel carcere
0: femminile. L'hai letta bene, bravo Andrea, sei proprio bravo, hai detto proprio tutto quello che c'era scritto.
1: Sono veramente...
0: Adesso andiamo, ma perché un po' di infastidi? Poi dopo 2-3 mesi non ti infastidisco più, starei,
1: certo,
0: lì chiuso
1: magari
0: nella tua stanza con l'aria condizionata, ogni tanto ti chiamerò nel corridoio per...
1: Allora vediamo se riesci a infastidirmi anche nella prossima, perché è arrivata anche una cosa dalla questura, poi non so se...
0: Ah, allora vedi, era perché volevano che tu la potessi leggere,
1: sì,
0: con più attenzione.
1: Stanno per finire, no, dai... Mentiamo, andiamo subito delle cose. In questo caso è stato denunciato il gestore di un noto stabilimento balneare di Riccione.
0: Ecco.
1: Nella serata di sabato 6 giugno, quindi lo scorso,
0: sì,
1: sabato, una serie di controlli amministrativi da parte della Polizia di Stato sulle norme che regolamentano le attività economiche, in particolare pubblici esercizi, somministrazione di sostanze alcoliche e quant'altro.
0: Sostanze alcoliche?
1: Così c'è scritto.
0: No, va bene, perché sostanze alcoliche, sostanze, pensa ad altro, però va bene. No, ma ok, ma non posso neanche commentare
1: sono
0: quello
1: stati,
0: che hanno scritto loro.
1: Controllati i locali degli stabilimenti balneari nella zona del Marano per verificare il regolare svolgimento delle attività in corso e il divieto di vendita di alcolici a minori.
0: Okay.
1: Nel corso delle attività di controllo, in uno di questi stabilimenti, non viene detto ovviamente quale, era in corso
0: un nome,
1: una vera e propria serata danzante con numerosi giovani, un DJ, una pista da ballo vera e propria, montaggio di luci stroboscopiche, chiusura delle aree in maniera tale da ricreare l'ambiente di una vera discoteca. La serata in questione, che aveva lo scopo di attrarre i giovani delle scuole superiori per la chiusura dell'anno scolastico, era stata reclamizzata sui social media col titolo di School Beach e prometteva il divertimento mediante appunto musica commerciale e house. Al momento del controllo erano le 23, il gestore non era in grado di esibire le dovute documentazioni e autorizzazioni, né quelle per...
0: Quindi era stata organizzata questa festa,
1: né
0: ma
1: quella
0: non
1: per
0: c'era...
1: intrattenimento danzante, né quella per l'agibilità degli ambienti, che erano stati modificati proprio per consentire la serata in questione. Il comune di Riccione, per quel tipo di pubblico esercizio, prevede esclusivamente infatti la possibilità di diffusione musicale da intrattenimento senza la licenza da ballo, peraltro con volumi udibili solo negli ambienti in cui c'è la somministrazione,
0: okay,
1: di alimenti e bevande. Per questi fatti e per la mancanza appunto di licenza di pubblico spettacolo, il titolare è stato denunciato, visto che mancava poi anche l'agibilità degli ambienti. Inoltre gli atti saranno trasmessi al comune di Riccione per ulteriori sanzioni.
0: Basta cercare.
1: Iniziamo,
0: in rete.
1: Si trova già.
0: Sì, ma vabbè, adesso non è che dobbiamo stare lì a raccontare.
1: Chi è curioso,
0: lo trova facile, basta mettere date, Riccione, vabbè. Non serve che lo dica io. Allora, adesso invece andiamo in
1: a ricordare,
0: acqua.
1: Prima di andare in acqua,
0: no,
1: volevo,
0: okay,
1: dire che il nome di Giovanni Carnevali, che era stato associato, siamo fratello di Roberto, che è presidente del Riccione Calcio, se non sbaglio,
0: sì,
1: ed erano stati accostati due fratelli anche alla rinascita del Rimini. Ecco, diciamo che Giovanni, che attualmente negli ultimi anni ha lavorato nel Sassuolo, quindi sempre,
0: sì, certo,
1: una situazione importante attualmente in Serie A.
0: Lo facciamo anche vedere,
1: diciamo,
0: guarda
1: che,
0: Matteo, così mentre...
1: Avrà altro da fare probabilmente, perché
0: sì,
1: dopo le dimissioni dell'attuale amministratore delegato della Juventus Comolli, diciamo che è dato,
0: caspita,
1: al 99,9% come nuovo AD della Juventus, e quindi diciamo che avrà detto Rimini, Juventus, Juventus,
0: ci penso un attimo,
1: dai, adesso ci penso, ma
0: è Torino, dai,
1: su una delle due mi sento un pochino più propenso. E quindi lui, dopo tanti anni, più di 10, dal 2014 che era al Sassuolo,
0: beh, ha fatto,
1: insomma,
0: molto bene anche al Sassuolo,
1: dove ha fatto molto bene, insomma, al Sassuolo, diciamo che si è, a parte una retrocessione anche un po' sfortunata, già quest'anno è tornato in Serie A ed ha giocato un campionato decisamente positivo, tra l'altro togliendo punti alla stessa Juventus.
0: Ecco, vedi? Allora, adesso parliamo di questa tappa riminese al Club Nautico di Rimini per Sognando Itaca, Itaca Day 2026, la regata per la vita promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi, quindi diciamo che organizzata dall'AIL. Sentiamo che cosa è accaduto proprio in questa giornata così importante. Sì.
4: Un'esperienza di vela terapia che invita a riscoprire il mare come spazio di libertà, forza e rinascita. Sognando Itaca, Itaca Day, ha fatto tappa anche quest'anno a Rimini. Un'uscita in mare per pazienti oncomatologici, medici, volontari e skipper, con la presenza dell'imbarcazione nazionale dell'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma. La regata per la vita a Rimini organizzata da AIL Rimini, in collaborazione con Club Nautico Rimini e Lega Navale Italiana.
5: Una tappa importante perché a Rimini è un'ottima sezione italiana, forse una delle migliori. Il mare è stupendo, oggi tra l'altro ci ha regalato una giornata fantastica, i bambini si sono innamorati, hanno scoperto il mare con la barca a vela. È bellissimo vedere le loro testimonianze, la gioia di questi bambini che hanno timonato l'imbarcazione, e veramente sono contento di questo, perché questo è lo scopo: riabilitare adulti e bambini attraverso la barca a vela, ma penso anche ai genitori, ai caregiver, che hanno vissuto una giornata diversa dal solito, una giornata bella dove hanno visto i loro bambini sereni. E questo veniva dopo tante sofferenze all'interno dei nostri ospedali, dove sicuramente grazie alla ricerca scientifica e alla cura fatta dai nostri specialisti ematologi, però avere anche un po' di normalità e di straordinarietà è importante.
6: Questa giornata è importantissima sia diciamo per i bambini, per i ragazzi, perché è una giornata diversa in cui poter uscire, dimenticarsi della malattia pur assieme ai sanitari, alla psicologa e quelli appunto che sono responsabili della cura, e quindi è una giornata sicuramente bellissima, è una giornata che ci fa ricordare ancora di più come le associazioni di volontariato siano assolutamente essenziali nel supporto del nostro lavoro in ospedale, sia in termini finanziari, per finanziare appunto medici, ricercatori, ma anche l'attività di volontariato, lo stare vicino ai pazienti, l'essere vicino a situazioni di difficoltà, il finanziare anche gli psicologi che vanno a casa dei pazienti per aiutarli a superare questa attività. E veramente noi senza AIL non riusciremo sicuramente a svolgere la nostra attività in favore dei pazienti.
0: Bella iniziativa.
1: Sicuramente bella l'iniziativa, e adesso è il momento del commiato.
0: Ci salutiamo.
1: Ciao,
0: hai
1: Matteo
0: contato
1: Munaretto.
0: Le settimane?
1: Matteo è tristissimo.
0: Matteo è tristissimo, in realtà tornerà a fare regia tra pochissimo. Si riposa giusto qualche giorno.
1: Lui è il filo conduttore, no?
0: Sì, lui ci deve essere. Senza di lui non possiamo fare tempo reale, che sia estate, che sia inverno. Come facciamo? Allora, noi arriviamo a salutarvi. Vi ringraziamo perché è stata una stagione ricca, piena di notizie, ma soprattutto di tanta compagnia da parte vostra, perché ci sentiamo sostenuti sempre dalla vostra simpatia, dalla vostra amicizia. Sì, esatto. Esatto, è proprio così.
1: Dritti.
0: Ci tenete in forma con il desiderio anche nei giorni,
1: anche
0: nei giorni in cui magari non è facile raccontare alcune notizie, ne abbiamo raccontate ai noi di faticose tante anche in questo anno, però sapere insomma che ci siete voi, che ci sostenete, aiuta. Per cui grazie ad Andrea, che è stato bravissimo.
1: Certo, ma vuoi non dire grazie ad Andrea? Dobbiamo dire anche grazie a Simona?
0: Non lo so, questo puoi anche evitartelo,
1: no,
0: se vuoi.
1: No, lo dico su,
0: grazie,
1: sei la vera colonna.
0: La colonna, certo, perché quella più massiccia, per quella
1: ma
0: che sono la vera colonna.
1: Oh, niente, non le puoi fare un
0: allora
1: complimento.
0: Grazie a tutti voi. Tempo reale tornerà presumibilmente a settembre.
1: Ma abbiamo già delle idee per lo spot.
0: Sì, è vero.
1: L'unica cosa che aspettiamo è che ci confermino, perché magari
0: no,
1: facciamo lo spot,
0: sì, esatto,
1: e ci dicono,
0: perché il palinsesto viene sempre deciso durante l'estate da noi, no, nella nostra emittente, per cui magari potrebbe cambiare qualcosa.
1: Quindi non avete pochi spettatori.
0: Se tutto va come adesso, ci ritroverete più o meno alla stessa ora, non è che diventiamo più puntuali,
1: un po' più vecchi,
0: ebbene sì, magari un po' più abbronzati perché sarà
1: ma
0: passata
1: no,
0: l'estate.
1: Non ho intenzione.
0: Però diciamo che ritorniamo con la scuola a noi quando fa un po' più fresco.
1: Sì, come le tasse, siamo.
0: Andrea, buona estate.
1: Anche
0: cioè,
1: a lei.
0: Se dirtelo qui mi fa strano perché poi ci vediamo
1: di andi fuori, sì.
0: Grazie davvero a Matteo, buona estate a tutti voi che ci avete seguito.
7: Tempo reale. L'informazione in diretta.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
0: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Dopo 23 mesi di carcere, Luis da Silva, tornato in libertà dopo l'assoluzione della Corte d'Assise, nel pomeriggio di ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti. I suoi difensori, Fabio Guidi, hanno stoppato eventuali domande per tutelarlo in questa delicata fase post-processo, anticipando che porteranno avanti nuove indagini difensive in vista del secondo grado di giudizio. Sentiamo le parole di da Silva e quelle dei suoi legali.
2: Volevo ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto mia famiglia, miei avvocati, qualsiasi persona che si hanno aiutato e qualsiasi tipologia di aiuto, e specialmente anche a mie mogli, come dicono, che sono il fondamento della mia resistenza e della mia pazienza fino adesso. Sono molto anche contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non si entra niente di questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non si entra niente di questo omicidio. Non ho intenzione di andare via, come dicevo prima, mi dico della mia bocca. Io l'Italia è un paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di stare qua a fare mia vita qua. Ringrazio tutti e basta. Grazie mille. Grazie.
3: Noi abbiamo cercato nell'ambito dell'attività difensiva sia di smontare gli indizi che il pubblico ministero ha addotto come fondanti un compendio indiziario a carico di Luis da Silva, nonché di andare a ipotizzare delle piste alternative che sono 5, che però vorrei spiegare, non è che la difesa va a surrogarsi diritti e possibilità che non ha per legge, semplicemente la difesa evidenzia che fatti concreti non sono stati presi in dovuta considerazione oppure non sono stati approfonditi, e qualora fossero stati presi in dovuta considerazione, fossero stati approfonditi, avrebbero potuto portare a altre situazioni, altre piste alternative, e questo va a generare la possibilità di un ragionevole dubbio che è quello che la difesa in un processo indiziario deve necessariamente perseguire.
4: Qual è stata la reazione di da Silva dopo il cambio di versione di Manuela Bianchi?
5: Lo dico io, sgomento. Sgomento perché mi ricordo benissimo, eravamo tutti e tre all'interno del carcere, le abbiamo comunicato, e ho visto veramente lo sgomento e ho detto impossibile.
1: Un party di fine scuola finisce con una denuncia per il titolare di uno stabilimento di Reccione sulla passeggiata Goethe. La divisione polizia amministrativa della questura di Rimini sabato sera è intervenuta sull'Arenile in zona Marano durante una vera e propria serata danzante dedicata ai giovani over 16 delle scuole superiori, ampiamente reclamizzata sui social media proprio col titolo di School Beach. Il gestore però non è stato in grado di esibire agli agenti le necessarie autorizzazioni, né per il ballo né per l'agibilità degli ambienti. Per lui è scattata una segnalazione per la mancanza della licenza di pubblico spettacolo e la denuncia per l'assenza del l'agibilità. Lo stabilimento in questione non è nuovo a certe violazioni ed è stato già più volte sanzionato per gli stessi comportamenti illeciti. A Rimini circa la metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto, e quanto emerge da un'analisi condotta a livello nazionale dalla CNA, un problema sociale ma anche economico. Il servizio di Simona Mulazzani.
6: A Rimini quasi metà dello stipendio se ne va ogni mese per pagare l'affitto, e quanto emerge dall'analisi CNA che pone il comune al 12° posto tra i 109 capoluoghi in Italia e terzo in Emilia-Romagna. Nel dettaglio, su uno stipendio medio netto di 1.800 euro, l'affitto incide per il 45,3%. Rispetto al 2019, a Rimini il canone di locazione medio di un alloggio di 70 metri quadri è passato da 650 a 815 euro al mese, più 25%. Lo stipendio netto medio è cresciuto invece solo del 9%. Un gap che si allarga pesantemente. In sostanza, per pagare un affitto di 9.780 euro annui serve l'intero stipendio di oltre 5 mesi di lavoro. E anche a livello nazionale la situazione non è migliore. Il costo della casa sta diventando un ostacolo concreto alla mobilità professionale e alla capacità dei territori di attrarre nuove competenze, sottolinea Marco Polazzi, presidente di CNA Rimini, spiegando come sempre più imprese, molte anche turistiche, segnalino difficoltà nel reperire lavoratori qualificati disposti a trasferirsi sul territorio proprio a causa degli elevati canoni di locazione. Un problema sociale ed economico, quindi, che rischia di rallentare la crescita, scoraggiare gli investimenti e compromettere la competitività. Servono interventi concreti, a partire da un piano casa nazionale, è l'appello di CNA. Un territorio che non riesce ad accogliere chi lavora è un territorio che mette a rischio il proprio futuro, conclude Polazzi.
1: E in chiusura il basket, dopo la doppia sconfitta subita a Verona alla finale playoff di Serie A2, si sposta questa sera a Rimini, dove la Dole è chiamata quindi a vincere davanti al pubblico amico. Palla a 2 alle 20:45 al Flaminio. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo, per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, il nostro sito newsrimini.it. L'informazione locale su Radio Icaro torna invece questa sera alle 19. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, a Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina la firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mito, l'ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti, integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa: per pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma e stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento ma solo per il presidente Trump. Intanto proprio in attesa di questo accordo continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni anche il sud dell'Ucraina. Nell'area intorno a Mykolaiv è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev, lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pari a 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione di giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, presi in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azteca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella, a Fredda, Alfedane, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro, i classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
2: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, 2 mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi. È tutto. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Discutevamo con Francesco Filippi in regia sul bello della scienza, dato che molto spesso le rivoluzioni più grandi non è che bussano alla porta, no? Capita che non ci sia proprio un piano preciso, cioè semplicemente succedono. Ci sono rivoluzioni che si presentano così, travestite da errori di calcolo o da imprevisto, come era successo per esempio nel 1935 con il mistero dell'aria britannico in difficoltà, visto che soffiavano venti di guerra dalla Germania. Si parlava addirittura di una nuova arma segreta nazista, un fantomatico raggio della morte capace di bruciare i motori degli aerei o ancora peggio di far bollire il sangue dei piloti a distanza. Quindi chiedono aiuto alla scienza nella speranza di poter mettere a punto qualcosa di altrettanto terrificante, no? Almeno questa è la storia a metà tra realtà e leggenda. La scienza si chiama Robert Watson Watt, che è un fisico scozzese che stava proprio lavorando con le onde radio e propone subito il suo lavoro, che oggi è scontato, ma per l'epoca era veramente qualcosa di rivoluzionario. Aveva scoperto che quando un segnale radio colpisce un aereo, quel segnale rimbalza indietro. Quindi tecnicamente non è ancora possibile distruggerlo, quel bombardiere nemico, per esempio, ma di sicuro si può vedere quando arriva al buio. Puoi sapere esattamente dove si trova, perché se le onde possono vedere un aereo, allora possono vedere anche quello che l'occhio umano non riesce a distinguere. Ed eccoci ad oggi, di 91 anni fa, 12 giugno 1935, la data del primo brevetto per quel sistema di localizzazione, fortemente sostenuto dal governo inglese. Non era il raggio della morte, ma comunque qualcosa di fantascientifico per l'epoca. La tecnologia che avrebbe salvato la Gran Bretagna dalla catastrofe imminente e che oggi fa atterrare in sicurezza ogni aereo su cui saliamo, insomma, ha cercato la distruzione e ha trovato la vita poi. Se ci pensiamo, tutta la storia del progresso umano è un diario di incidenti felici, no? C'è questa parola che ti mette in pace, serendipità. Però semplicemente la capacità di accorgersi che l'imprevisto è più interessante di quello che invece è previsto. La storia di Alexander Fleming, per esempio, pochi anni prima del radar, 1928, torna dalle vacanze e si ritrova col laboratorio invaso dalla muffa, che era cresciuto su sti vetrini trascurati. Un accademico rigido avrebbe buttato tutto nella spazzatura, no? Scocciato per la contaminazione. Fleming invece si accorge che intorno a quella muffa i batteri di stafilococco sono spariti. E da una finestra lasciata aperta con una distrazione, insomma, durante l'estate, nasce la penicillina, salvando centinaia di milioni di vite. O ancora, 10 anni dopo il brevetto del radar, un ingegnere americano stava lavorando su un magnetron, che è il cuore proprio tecnologico dei radar, no? Quando si accorge che la tavoletta di cioccolata che ci aveva in tasca si era completamente sciolta, senza fuoco, in pieno inverno, quindi neanche da dire, no, per il caldo, soltanto con le onde radio. Ed ecco che dal riflesso di una macchia di cioccolato sui pantaloni nasceva il forno a microonde che oggi sta nelle cucine di tutto il mondo. O i post-it che vengono fuori da una colla che non incollava abbastanza. Perché una mente scientifica non è quella che non sbaglia mai, ma quella che sa farsi sorprendere dall'errore, no? Perché la scienza alla fine funziona come il radar. Lancia un segnale nel buio dell'ignoto e resta in ascolto, pronta a farsi stupire da qualunque cosa rimbalzi indietro. Le parole di In Blu 2000, partiamo!

dice starebbe bene in un film di James Bond, ma perché l'ambientazione è quella, è l'agente segreto al servizio di sua maestà, e questa canzone ha lo stesso titolo del videogioco di 007, la canzone ufficiale, il tema, no, del videogioco, nell'attesa del prossimo film di James Bond. Il videogioco aiuta a tenere in vita il personaggio nel cuore, no, dei tanti appassionati che aspettano almeno di sapere chi sarà il prossimo protagonista dopo Daniel Craig. Era Lana Del Rey nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo tutti d'accordo che James Bond è un classico senza tempo, no? Però provando ad allargare un po' lo sguardo, ci sono gesti che vanno avanti per secoli, come se facessero parte del paesaggio proprio del mondo, immutabili come le stagioni, fino a quando un bel giorno, quasi senza far rumore, l'ultimo ingranaggio di quel meccanismo si ferma. A Copenaghen, per esempio, sono sparite definitivamente dalla strada le oltre 1500 cassette. A Copenaghen, per esempio, sono sparite dalla strada definitivamente le oltre 1500 cassette postali rosse che dalla fine dell'Ottocento raccoglievano i pensieri, i segreti e le bollette pure dei danesi. Non ci sono più. Rimosse a inizio 2026, vendute all'asta per beneficenza, finite nei salotti dei nostalgici, nei giardini dei collezionisti. Ma perché? Lo scorso 30 dicembre l'azienda postale pubblica ha consegnato l'ultima lettera della Danimarca e finisce così un'era durata più di 400 anni, iniziata nel 1624 quando il re Cristiano IV decideva di attivare il servizio postale pubblico come regalo di Natale al suo popolo, insomma un filo invisibile per unire tutto il regno di allora. Quattro secoli dopo quel filo si è spezzato, logorato dai tempi, e negli ultimi 25 anni il volume delle lettere in Danimarca è crollato tipo del 90%. Siamo passati da 1,5 miliardi di buste ogni anno a una manciata. Quindi mantenere in piedi i centri di smistamento, i furgoni, i postini ogni giorno sulla strada era diventato economicamente insostenibile, no? Un buco nero nei bilanci da milioni di euro. Poi l'altro lato del racconto è che la Danimarca ha scelto di vivere nel futuro, perché il 97% della popolazione, sopra i 15 anni, usa il loro equivalente del nostro SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, e quindi contratti, multe, referti medici, arriva tutto online. Tutto è tecnologico, tutto è digitale, una notifica sullo schermo. Ecco perché l'azienda di Stato, le poste danesi, hanno dovuto arrendersi e sono diventati un corriere, cioè consegnano scatole di cartone, comprate online, oggetti pesanti, niente più lettere, carta. Eppure la storia fa sempre dei giri strani, perché la legge danese garantisce comunque il diritto alla lettera, alla carta. Insomma, lo Stato non si può dimenticare di quel 5% dei cittadini, magari un po' più anziani, magari persone che sono meno tecnologiche o che magari vivono semplicemente in zone più isolate, no? Rurali, che con il digitale non possono avere a che fare o non vogliono avere a che fare. E quindi il servizio, che prima era pubblico, è passato ad un'azienda privata. Anche se la vera sorpresa, il guizzo che uno non si aspetta, arriva dai più giovani. Cioè, da una parte il governo stanzia milioni per finanziare la transazione verso il digitale e l'amministratore di questa piccola azienda privata si prepara a raddoppiare il volume di corrispondenza entro quest'anno. Tra i ragazzi è nata una controtendenza, una reazione allergica quasi ai telefonini, all'essere sempre reperibili, alla fretta dei messaggi vocali. Hanno ricominciato a scriversi lettere a mano. C'è una generazione che sta riscoprendo una dimensione nuova, completamente analogica, quindi scegliere la carta, aspettare dei giorni per una risposta che non sia un doppia spunta, no? Visualizzato senza risposta. La Danimarca non è sola in questa, come dire, ritirata dalle lettere. In Germania la Deutsche Post ha abolito i voli interni per il trasporto della posta, cioè tutto si muove su treno per ridurre le emissioni, insomma si sacrificano anche migliaia di posti di lavoro, no? Sull'altare dell'efficienza e dell'ecologia. Il mondo cambia, corre, si digitalizza e per carità noi non abbiamo niente contro, no? Per non parlare della sostenibilità ambientale che diventa sempre un tema più centrale, però ogni tanto, come promemoria, vale la pena fermarsi e ricordare che l'evoluzione ci chiede sempre un prezzo da pagare e che a volte, per fare spazio a una mail che arriva in un millesimo di secondo, bisogna rinunciare a 400 anni di storie portate a mano fino dentro, insomma, la porta di casa, no? Dai biglietti d'amore alle bollette, alle cartoline di viaggio, vi ricordate, con tutto il tempo che serviva? Ma ecco che si riparte dalle lettere d'amore, come quelle cose che fanno un giro infinito, sembrano finite, ma trovano sempre un modo per tornare. Le parole di In Blue 2000.

un'estate diversa. È una delle novità che escono oggi. California Mediterranea, il titolo. Lei si chiama Layla Al-Habash ed è uno dei giovani cantautori, delle giovani cantautrici che vale la pena seguire. Nata a Roma, origini palestinesi, cresciuta con Mina, con Raffaella Carrà nel cuore e ha suonato in apertura dei Coldplay, per esempio allo stadio Maradona, è stata opening act per Lana Del Rey, fino ai tour internazionali tra Brasile, Germania, Marocco, Emirati Arabi. Quest'estate però sarà qui da noi in Italia, 19 giugno a Firenze, la data più vicina a noi. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah Kahan.

parte la voce che ricorda in maniera incredibile suo padre, è proprio Filippo Graziani che su Instagram si definisce un cantante musicista figlio di Ivan, di cui ha cantato il repertorio in un tour celebrativo l'anno scorso che è diventato anche un disco incredibile, un doppio, 80 Buon Compleanno Ivan il titolo, per celebrare i primi 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. E adesso alle prese Filippo Graziani con un disco di inediti suoi. Arriverà in autunno, anticipato da questa canzone, era Povero Me, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con James Morrison.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Sono anni ormai che il pop americano passa dalla musica country, che da tempo non è più relegata, capito, alle chart di settore, alla conquista delle classifiche di mezzo mondo, passando anche da personaggi un po' cantanti e un po' influencer come lei, attivissima su TikTok, si chiama Stella Lefty. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Si intitola Boston, disco in blu 2000 della settimana.

direttamente dalla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che è stato per anni il disco più venduto di sempre, i Bee Gees, in stato di grazia qui, How Deep Is Your Love, che sempre a metà tra realtà e leggenda era stata scritta pensando a Yvonne Hellman, che avrebbe dovuto cantarla, ma alla fine l'hanno fatta loro su insistenza proprio del produttore di Saturday Night Fever, sempre perché noi siamo un programma di musica in fondo e soprattutto di quelle storie che girano intorno alle canzoni. Le parole di Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Late So Low è l'inedito del Greatest Hits del 1992, quando i Tears for Fears erano di fatto ormai soltanto lui, Roland Orzabal, per quella frattura, no? Avevano litigato, non si è capito mai bene. Rimane una storia interessante, nel senso che a me personalmente piacerebbe conoscere cosa è successo, visto che poi a distanza di parecchi anni sono riusciti anche a rimettere insieme i pezzi con tanto di disco, tour mondiale, un film addirittura. Adesso ad agosto arriva anche un libro che promette di essere pazzo ed autentico, scritto proprio da Roland Orzabal, Welcome to Your Life, il titolo. Altro tipo di informazione invece, in arrivo tra pochissimo con la redazione e le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la

0: se oggi posso raccontarvela perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
1: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
2: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, mentre andiamo in onda. È da poco terminata la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, spiegando il primato dei poveri nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono la Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump in un'intervista era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

0: Diciamo che cantare è solo una piccola parte delle tante cose di cui si occupa Conan Gray dagli Stati Uniti nel pomeriggio di In Blue 2000. La musica, la presenza agli eventi di gala, e tutto era partito da YouTube, un influencer tecnicamente. Con Francesco Filippi in regia invece volevo spostare l'attenzione ai mondiali di calcio in corso, perché se c'è una cosa che i grandi eventi ci hanno insegnato negli ultimi anni è che non esiste conferenza stampa, mondiale di calcio o festival di musica di qualunque angolo del mondo che non si apra con un report, sai, di quelli elegantissimi, no? Pieni di grafici e numeri sulla sostenibilità. Le brochure che parlano di emissioni zero, di economia circolare, di lotta alla plastica monouso, cioè sulla carta siamo tutti campioni del mondo di ecologia. Poi però viene fuori che la teoria incontra la realtà e le storie non sono più così belle, insomma, molto spesso per colpa di quell'oggetto piccolissimo rispetto alla vastità di uno stadio, no? Una bottiglietta d'acqua. Prendiamo per esempio quello che sta succedendo per i mondiali 2026. La FIFA si è trovata davanti al bivio classico. Da un lato le promesse green, quindi lasciamo che i tifosi si portino dentro le loro borracce da riempire. Dall'altra parte la realtà nuda e cruda di un'organizzazione titanica e anche molto discussa, perché per esempio non sta lasciando entrare tutti gli arbitri e tutti gli atleti. Comunque, a parte le polemiche, come è andata a finire con le bottigliette che potrebbero essere usate come oggetti da lancio e quindi per, insomma, un problema da gestire? Ha vinto la sicurezza, dicono loro. Una questione di gestione di milioni di tifosi, di regole ferre degli sponsor, la logistica spietata di un evento planetario, e quindi le buone intenzioni ecologiche vengono messe in panchina e si torna ai vecchi e rassicuranti problemi standard. E questa storia delle bottiglie, se ci pensiamo, è affascinante proprio perché va oltre il calcio. È la metafora perfetta di una tensione con cui facciamo i conti ogni giorno, il cortocircuito tra i buoni propositi e la realtà, tra la teoria e la pratica. Insomma, poi è chiaro che non saranno le bottigliette di un singolo mondiale a salvare o a condannare il bilancio ambientale del pianeta, non è questo il punto. Però bisogna riflettere sul fatto che questo caso è uno specchio, è una prova evidente di quanto sia difficile tradurre i grandi ideali in decisioni operative coerenti quando si comincia a giocare sul serio, perché fino a che si tratta di scrivere un manifesto programmatico, no? Siamo tutti d'accordo, però quando la realtà organizzativa bussa alla porta e ti mette alla prova e qualcuno deve scegliere tra un principio e una comodità o tra un principio e un milione di dollari di sponsorizzazioni, ecco che le promesse vacillano. Insomma, il campo da gioco vero della sostenibilità non è quello dei grandi annunci, ma quello molto più faticoso delle decisioni quotidiane, dove la coerenza costa cara e dove la realtà quasi sempre prova a farti lo sgambetto. Insomma, spigolature sui mondiali, visto che non li giochiamo e almeno in questa fase, io personalmente nemmeno li sto guardando, belli, però, come dire, arriveranno partite un filo più interessanti, ecco, per discutere per esempio delle meraviglie tecnologiche del nuovo pallone. Le parole di In Blue 2000.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa,

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altare.

Noemi firma con Paolo Antonacci questa canzone per l'estate. Tu cosa fai questa sera nel pomeriggio di In Blue 2000? Lo chiederei proprio a Paolo Sorrentino, ospite inatteso al centro di allenamento della nazionale brasiliana in New Jersey. Siamo sempre nell'America dei mondiali di calcio. Sorrentino è l'uomo che ha trasformato Napoli, Roma, ma anche Los Angeles in uno stato d'animo, no? Quello dell'Oscar, delle inquadrature lente, dei silenzi che contano quanto i dialoghi, e soprattutto un uomo che ama il calcio con la stessa devozione con cui racconta per immagini la malinconia, per esempio. Quindi perché il quartiere generale del Brasile? Per il suo primo documentario, già questa è una notizia, è protagonista Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. E già questa frase sembra un esercizio di stile, no? L'Emiliano tranquillo, quello delle sopracciglia alzate, delle frasi misurate, che non è mai visto arrabbiato, che guida la Seleção. Ma è anche l'allenatore più vincente della sua generazione, forse di tutti i tempi, l'unico di sicuro ad aver vinto il campionato nei cinque più importanti d'Europa, quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Una specie di collezionista di imprese. E allora eccolo lì Sorrentino che osserva. Osserva Ancelotti come si osserva un personaggio che non devi inventare da zero ma soltanto raccontare, no? Osserva i gesti, le pause, quella calma che sembra quasi una forma di resistenza, un modo di vivere in antitesi proprio al mondo che continua ad urlare. Il risultato sarà un documentario, dicevamo, ma prima ancora sarà un incontro tra due modi di stare al mondo, la poesia di Sorrentino e la saggezza di Ancelotti, la Napoli che sogna e l'Emilia che non si scompone, il calcio come epica e il calcio come mestiere. Perché certe storie non hanno bisogno di essere scritte, no? Le filmi e certi personaggi non li racconti, devi soltanto dare modo di contemplarli. Ancelotti è uno di quelli e Sorrentino lo sa benissimo. Le parole di In Blue 2000.

viene da Milano, zona Barona, un cantastorie che pesca, come evidente, dal mondo della musica italiana degli anni 60, cercatelo. Quest'estate, tra i vari festival di musica dal vivo in tutta Italia, si fa chiamare Lumiero, nel pomeriggio di Inblu 2000. Noi per oggi ci fermiamo qui, giusto il tempo di ricordare la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica domenica alla stessa ora. Grazie a Francesco Filippi per la regia, noi ci troviamo lunedì, stesso posto, stessa ora, e buon fine settimana su Inblu 2000. Tell me

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e a chi ho collegato in diretta.
1: E allora noi oggi torniamo a parlare di emergenza abitativa, perché a Como, Como città e anche la provincia, ci sono tante case ma molte sono vuote e i costi crescono sempre di più. Enrica.
2: Esatto, si parla di almeno 100.000 alloggi vuoti su tutto il territorio e il 10% è proprio concentrato nel cuore del capoluogo lariano. Eppure a fronte di questa oggettiva grande disponibilità si fa una grande difficoltà a trovare un'abitazione, soprattutto in affitto, visto i prezzi che sono spinti sempre più in alto dal boom turistico del lago di Como.
1: E quindi su questa volta hai sentito Confedilizia, Claudio Bocchietti, che è presidente appunto di Confedilizia, che cerca di, insomma, di illustrare la realtà del contesto immobiliare comasco. Sentiamolo.
3: A meno di 800 euro anche un appartamento piccolo non lo si trova più a Como. Tante locazioni abitative sono state sostituite dalle locazioni brevi. Abbiamo un turismo che invece si sviluppa 12 mesi all'anno. Questo ha comportato che dentro centro storico di Como, trasformato ma in senso positivo a livello di cura, di manutenzione degli immobili, mentre in periferia di Como hanno aumentato molto la loro attrattività. Gli immobili hanno avuto sicuramente un incremento di valore sia a livello di rendita sia a livello di vendita, di possibile vendita, compravendita. Questo nel complesso, in generale, è sicuramente un bene. Poi c'è un problema di riequilibrio delle funzioni urbanistiche, perché si rischia di svuotare la città, perde un po' di identità, di storia, di tradizione, poi viene consumata e diventa anche un po' più difficile da abitare.
1: Ecco, questo problema dei centri storici che si svuotano, tu dicevi il grande afflusso turistico, che cosa ha modificato questo dal punto di vista appunto delle abitazioni, delle case?
2: Beh, allora, innanzitutto il grande afflusso turistico sta proprio modificando lo stile di vita dei comaschi, perché sostanzialmente la città non appartiene più ai cittadini. Cioè un abitante di Como che vuole farsi la gita sul lago piuttosto che prendere la funicolare per salire a Brunate rinuncia per il grandissimo afflusso e per le code da sopportare. Anche diciamo quella che può essere la ristorazione storica, no? Con sì, i localini sì, tradizionali, così sono stati sostituiti dalle grandi catene che offrono la carbonara col cappuccino a qualsiasi ora del giorno. Quindi si sta proprio perdendo un po' l'identità, ma la cosa peggiore è che gli sfratti cominciano ad arrivare anche al ceto medio, ed è proprio in queste ore che è arrivato un appello delle scuole che stanno già cominciando a guardare per settembre, e ci sono professori che rinunciano all'incarico perché non trovano una casa in affitto a Como a prezzi sostenibili.
1: E allora sentiamo cosa ti ha detto ancora Claudio Bocchietti.
3: Sarebbe sicuramente una rete di case popolari, per cui può capitare a tutti di avere una situazione improvvisa, la perdita del lavoro, una malattia o una situazione che incide quindi in maniera transitoria, no? C'è tutta una fascia che sta lì un po' a cavallo tra le case popolari, diciamo, e il libero mercato, per cui anche gli imprenditori su iniziativa del prefetto hanno pensato di costituire dei fondi per agevolare alla fine i loro dipendenti, insomma, che altrimenti non trovano casa e non possono lavorare, no? Piuttosto abbiamo suggerito politiche di incentivo, non di penalizzazione, per cui politiche che favoriscano la locazione lunga, ma con incentivi fiscali e incentivi, anche IMU, insomma, sulle locazioni più lunghe. E poi c'è tutto il discorso collegato, ma importante anche quello, della restituzione dell'immobile, per cui il proprietario deve essere garantito che nel momento in cui finisce il contratto deve avere l'immobile in restituzione, per cui tempi e i modi della restituzione, sono situazioni sempre estremamente drammatiche.
1: Allora, quando parlava Bocchietti di centro e periferie, anche le periferie sono aumentati i costi anche lì, perché il centro si sta svuotando, Enrica?
2: Esatto, sono aumentati i costi anche alle periferie, anche perché per una questione logistica, al di fuori della prima cerchia della città sono stati spostati servizi importanti, ad esempio come l'ospedale. E poi Como è letteralmente circondata dalle uscite dell'autostrada, quindi sia Como Nord che Como Sud, essendo subito servite, no? Sia dall'autostrada che dal treno, siccome c'è molto pendolarismo sia verso la Svizzera che verso Milano, queste zone hanno ulteriormente acquistato valore e acquistato pregio. Volevo sottolineare la questione, appunto, che è intervenuto persino il prefetto chiedendo la sensibilità di Camera di Commercio, Confindustria, terzo settore, ed è stato costituito un fondo proprio sostenuto dagli imprenditori che si chiama Alloggi, che è stato sottoscritto esattamente 6 mesi fa. Sono stati raccolti 500.000 euro che servono sia per aiutare i lavoratori a essere sostenuti nella ricerca della casa, e poi ecco anche una garanzia per i proprietari di casa, perché naturalmente qui nessuno sta demonizzando i proprietari di casa, che giustamente devono tutelare anche
1: i loro interessi, certo. E allora speriamo veramente che funzioni, tanto ci teniamo aggiornati. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Federica, arrivederci la prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Marco Ruta è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica.
1: Allora, con te parliamo, insomma, alleggeriamo un po' il discorso, che però poi non è tanto leggero, perché ci sono state le nozze di Dua Lipa a Palermo, ma a Bagheria, Marco, giusto?
0: Un mezzo mezzo. Palermo e un po' di Bagheria,
1: e ovviamente la cosa ha avuto una cassa di risonanza enorme, però Marco, non tutti sono stati, ci sono delle persone anche critiche nei confronti di questi eventi.
0: È chiaramente vivere Palermo significa viverla sia nel bene che nel male. Chi è abituato a vedere soprattutto la seconda parte, no? Quindi le cose che non funzionano, vederla poi raccontata come una favola della vita lenta di un posto che vive fuori da ogni concezione di modernità, ogni tanto a qualcuno può effettivamente far storcere il naso. Palermo è stata raccontata nelle ultime settimane come un posto da favola, cosa che assolutamente è, però per chi vive i disagi si è sentito quasi un poco sdeffeggiato, perché fosse veramente così bello, allora vorremmo viverlo anche noi che siamo qua ogni giorno,
1: certo,
0: e non sentirlo dire soltanto
1: e non
0: quando
1: solo, certo, che saranno vissuti in una bolla, immaginiamo, non ho avuto nessun contatto con la realtà vera. Allora, voi avete raccolto appunto le opinioni di alcuni ragazzi che chiaramente vivendo lì hanno espresso il loro parere, sentiamoli.
4: Hanno fatto bene a spendere appunto questi giorni in Sicilia e a valorizzare il nostro territorio, soprattutto Villa Valguarnera, Bagheria, che è bellissima. Da un lato penso che potevamo essere più preparati a questo evento, prima era a settembre, poi era i primi di giugno, insomma c'è stata un po' di confusione e questo sicuramente ha portato scontento, però complessivamente secondo me è stata una buona cosa.
5: Ma semplicemente basti pensare alla quantità di soldi che effettivamente sono stati investiti e reinvestiti da Dua Lipa e per il matrimonio di Dua Lipa. E anche il turismo che ha portato per quei giorni e che porterà. Stessa cosa vale anche per Bagheria. Infatti si sono moltiplicate in una maniera incredibile le ricerche banalmente su Google relative al paese di Bagheria. Quindi mi sembrano più i vantaggi che i svantaggi sicuramente.
1: Ecco, queste sono voci abbastanza positive, anche se immaginiamo, Marco, diccelo tu che stai lì, che passata la festa, gabbato lo santo, nel senso che non è che tra un mese andranno in vacanza a Bagheria perché un mese prima.
0: Sicuramente non ci sarà questo boom di visite chiaramente in questo periodo. Tra l'altro le prime notizie che sono state trapelate parlavano del matrimonio a settembre, poi giusto a due giorni forse dalla settimana del matrimonio effettivo è uscita un'altra notizia che la dava proprio per quel weekend, quindi non si capirà mai, resta una leggenda se è stato fatto di proposito proprio per evitare che i turisti venissero a Palermo, certo, per il matrimonio, certo, certo. O c'è stato semplicemente una fake news che è girata per la città. Sicuramente però ha dato grande risalto a una realtà che in pochi conoscono, che in realtà è un polo grandissimo come Bagheria, è proprio una città, è in provincia, ma a breve si potrebbe parlare quasi di unirla, perché è veramente veramente un centro molto grande.
1: E poi ha anche cose da vedere, insomma, Bagheria, il libro di Dacia Maraini, insomma, Bagheria è famosa, non è proprio... non è un posto sconosciuto. Comunque sentiamo anche altre voci, queste non tutte positive.
6: Ma io penso che il matrimonio di Dua Lipa in realtà sia stata un'occasione per raccontare positivamente la nostra città e tutta la Sicilia, a dire il vero. E tra l'altro ci ha dato anche per qualche giorno l'opportunità di parlare di un argomento un po' più frivolo, divertente, che male non fa. Poi certo capisco le critiche di chi dice che non è che arriva il primo famoso, persona ricca di turno e occupa una città, ma onestamente Dua Lipa non ha occupato una città e i disagi di Palermo esistevano prima del matrimonio e continueranno ad esistere anche dopo. Semmai dispiace che ci sia stata una maggiore cura per il territorio in questa occasione, anche banalmente per la pulizia delle strade, che dovrebbe essere invece ordinaria, però questa non è certo colpa di Dua Lipa.
7: Io penso che sia un'opportunità comunque per la nostra città di avere una visibilità a livello internazionale. Comunque da qualche anno che Palermo è diventato teatro di cinema, di moda e ora anche di eventi di star famose, quindi penso che sia una cosa veramente tanto positiva.
1: Ecco, la prima ragazza, Marco, diceva ci sono delle cose che vanno fatte sempre, non solo perché arriva il personaggio famoso.
0: E questo purtroppo è un tema che ci troviamo ad affrontare a Palermo periodicamente, visita di personaggi politici, visita sì. di personaggi del mondo dello spettacolo, sembra quasi che ci si ricordi come si fanno bene le cose soltanto in quelle occasioni. Questo è quello che effettivamente poi fa storcere il naso alle persone, ai cittadini, perché se allora questo impegno è fattibile, si può fare, si fa bene, perché deve essere soltanto come specchietto per chi viene da fuori per vedere quanto è bella? Non, semplicemente può essere la normalità e fare vivere una città come dovrebbe.
1: E questo è sacrosanto, vale anche per tutte le città. Un conto è mettere a posto perché si fa un G7, è ovvio, c'è un'organizzazione, però un conto è che solo quando arriva il G7 si puliscono le strade.
0: Esatto.
1: E allora, bene, comunque avete avuto un grandissimo matrimonio. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Marco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, noi oggi parliamo di arte in comune. Comune è con la C maiuscola, perché si intendono i comuni italiani, in questo caso i comuni lombardi. L'iniziativa dell'arte in comune è della regione Lombardia, perché come sappiamo in tutta Italia, Stefania, ci sono tantissimi musei. Ricordiamo certo. l'iniziativa del direttore degli Uffizi, che fece uscire le opere dai depositi, dagli scambi. Cantinati per distribuirli un po' sul territorio. Siamo ricchissimi di depositi perché non abbiamo spazio. Anche in questo caso si vuole far uscire fuori l'arte dai depositi, Stefania.
8: Esattamente, con il progetto L'Arte in Comune, le opere conservate nei depositi dei musei potranno trovare quindi una nuova collocazione, dove? Nei municipi, nelle biblioteche, negli spazi pubblici dei comuni lombardi, quelli che hanno comunque dei piccoli, grandi spazi adatti ad ospitare queste opere. È un'iniziativa molto interessante, un progetto pilota che si spera possa aprire anche alle altre regioni d'Italia, ma in ogni caso questa iniziativa nasce sulla base di un protocollo. Tre sono i promotori, la regione l'hai citata tu, e poi l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia e naturalmente le realtà museali lombarde. È una iniziativa, come detto, molto interessante e che ha un'organizzazione ben precisa. Poi se vuoi ne parleremo.
1: Anche perché i musei, pensa a Roma che musei enormi, cosa ci deve essere nei depositi. Allora, la prima che sentiamo è l'assessora regionale alla cultura Francesca Caruso.
9: Questo è un progetto pilota, speriamo che abbia anche una diffusione nazionale. Vogliamo portare la cultura fuori, quindi dai musei, e rendere i comuni e quindi gli enti locali dei piccoli presidi culturali in tutta la nostra Lombardia. Quindi tantissime opere d'arte non valorizzate non perché opere d'arte magari non di qualità, ma semplicemente perché magari gli stessi istituti culturali non hanno una capacità espositiva per poterle appunto esporre tutte in maniera permanente, perché ripetiamo che la cultura non sta solo nelle grandi città, ma sta in maniera diffusa, in maniera capillare in tutta la nostra Lombardia. Questo è un progetto per rendere sempre più diffusa, sempre più accessibile, sempre più partecipato il nostro patrimonio culturale.
1: Mi ricordo che una volta Stefania fecero vedere i depositi della... io sono andata a vedere i depositi della Galleria Borghese, che tra l'altro... ogni museo ha un deposito. Pensa ai depositi dei Musei Vaticani, pensa. Si immagina nemmeno cosa c'è là dentro. Senti, siccome il tempo è in casa, però sentiamo anche l'altro e poi parliamo. Allora, l'altro intervistato da te è Mauro Guerra, che è presidente dell'ANCI Lombardia.
10: L'idea è quella di portare allo scoperto e valorizzare opere che oggi in grande parte giacciono nei depositi dei nostri musei e ridar loro vita portandole nei palazzi comunali, nelle biblioteche, negli spazi che possono essere in sicurezza attrezzati e destinati alla valorizzazione di queste opere, costruendo così un rapporto, un ponte tra i musei e i territori e le comunità, che funziona in due direzioni. Da un lato si portano le opere fuori e dall'altro questo può diventare un modo per portare poi i cittadini dentro i musei, quindi costruire un risultato positivo e di promozione culturale molto importante e diffuso, non soltanto nei grandi centri, i grandi musei, ma portare in giro la bellezza per la Lombardia. Per localizzare a livello culturale e artistico e quindi portare la bellezza incontro alla gente, alle comunità, e soprattutto questa è un'occasione anche per tanti piccoli comuni che non hanno le condizioni, le strutture per avere ambizioni museali particolari, ma possono avere degli spazi da valorizzare, possono incrociare magari opere magari anche di artisti locali o che hanno ripreso pezzi del paesaggio, della vita di queste comunità, e quindi costruire cultura.
1: Ecco, ha detto l'arte che va incontro alle persone. Questo è molto importante anche per il fatto, Stefania, che se no le persone si spostano e vanno tutti nella stessa direzione. Quindi,
8: esattamente,
1: un sovraffollamento, invece così puoi averlo anche, non ti dico a casa tua, però insomma in tantissimi luoghi.
8: E senza possiamo anche aggiungere che tante persone non si spostano proprio o per pigrizia o per mancanza di mezzi, insomma, invece così hanno l'opportunità a chilometro quasi zero di avere a disposizione delle opere d'arte. Ma comunque è bellissimo, penso, immaginare che anche i piccoli comuni, io per esempio vivo in un piccolissimo comune che però ha un bellissimo palazzo del 300 come palazzo municipale, possa ospitare in una delle sue sale una piccola opera d'arte.
1: Questa è una bellissima

0: chiude in un bunker delle meravigliose opere d'arte, nessuno le può vedere, e allora non so qual è lo scopo dell'arte.
1: Sì, è vero, è vero. Stefania, grazie per averci presentato questa bellissima iniziativa e per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma

0: fa miracoli.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, in corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio, la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife, i temi legati ai migranti ancora in primo piano. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero, che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
6: Radio Icaro, la musica continua.
7: È un po' di...

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
4: Laura non c'è.
5: Viva l'Italia!
4: È andata via.
5: Solo musica italiana.

0: massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: Viva l'Italia, solo musica italiana.
1: Radio Icaro.
2: Vai bella.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. In apertura, purtroppo, una brutta vicenda che arriva da Bellaria Egea Marina. Violenze sessuali, minacce e soprusi sulla moglie, ma anche maltrattamenti nei confronti dei figli, contro i quali non risparmiava calci e pugni. Uno lo aveva addirittura colpito con una cintura sulla schiena all'età di 2 anni. È lunga e pesante la serie di episodi che ha portato a un'ordinanza di custodia in carcere per un 57enne albanese. Per anni, spesso sotto l'effetto di alcol, ha reso un inferno la vita della moglie, connazionale e dei 3 figli. Dopo il matrimonio in patria, la coppia si è trasferita in Italia, ha vissuto a lungo nel centro Italia per poi trasferirsi negli ultimi anni a Bellaria. La moglie aveva presentato diverse denunce ed era arrivata a chiedere la separazione giudiziale, poi era tornata sui suoi passi fidandosi delle scuse e delle promesse del marito. Ma le condotte feroci e brutali non sono cambiate. La donna ha anche perso un impiego per colpa delle continue incursioni di lui nel luogo di lavoro. La vergogna, però, ha raccontato, l'ha spinta a tenersi tutto dentro. Fino a maggio, con una nuova denuncia ai carabinieri di Bellaria per l'ennesima aggressione causata dalla nuova richiesta di separazione, lui le ha stretto il collo fino a toglierle il respiro. Mentre gli inquirenti, coordinati dal PM Ercolani, ricostruivano il quadro, la donna e i figli sono stati subito trasferiti in una struttura protetta. Uno stabilimento balneare di Riccione si era trasformato in una discoteca con pista, DJ e luci stroboscopiche per una festa di fine scuola riservata agli studenti over 16 delle superiori. A seguito del controllo di sabato scorso, la polizia di Rimini ha denunciato il gestore. Il party dal titolo School Beach era stato reclamizzato sui social, promettendo musica commerciale e house. Il gestore non è stato in grado di esibire le autorizzazioni né per il trattenimento danzante né per l'agibilità degli ambienti che erano stati modificati per creare la pista da ballo. Il comune di Riccione per quel tipo di esercizio pubblico non prevede licenza da ballo e concede musica con volumi ridotti, mentre nel party di sabato era udibile già dalla pubblica via. Gli atti della denuncia saranno trasmessi al comune di Riccione, che dovrà valutare eventuali ulteriori sanzioni. Lo stabilimento era già stato sanzionato più volte per comportamenti simili. Parliamo di abbandono illecito di rifiuti. Il comune di Rimini presenta il bilancio dei controlli.
3: Continua il monitoraggio contro l'abbandono illecito dei rifiuti. Da gennaio a oggi il sistema di videosorveglianza con fototrappole attivo dal 2021 in coordinamento tra comune, ERA e guardie ecologiche volontarie si sta concentrando su 8 postazioni distribuite sul territorio riminese. Un'attività che dall'avvio del progetto ha interessato complessivamente 78 postazioni critiche. Nel corso del 2025, solo per quanto riguarda le fototrappole, sono stati redatti 55 verbali, portando il totale delle sanzioni rilevate elettronicamente a 669 dal gennaio 2021. Le ispezioni dirette hanno invece portato a un totale di 153 provvedimenti sanzionatori, sempre nel corso del 2025. Ma come funzionano le attività ispettive? Esse non si limitano alla repressione, includono infatti l'apertura dei sacchetti abbandonati per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette, il controllo dei contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali e un'azione di tutoraggio rivolta ai cittadini per orientarli verso un conferimento corretto. Le fotocamere ambientali autorizzate dalla prefettura e installate in modalità mobile e a rotazione su 38 postazioni critiche individuate in base alle segnalazioni dei cittadini e tecnici restano operative in ciascun sito per circa una settimana, con tempi più lunghi nelle aree di maggior criticità, operando sia di giorno che di notte, affiancati da cartelli informativi che segnalano la presenza della videosorveglianza nel rispetto, naturalmente, della normativa sulla privacy. Il sistema punta non solo a sanzionare i comportamenti scorretti, ma a promuovere una cultura della responsabilità ambientale.
2: È cominciato nel tardo pomeriggio l'arrivo delle auto che partecipano alla 1000 Miglia 2026 a Castel Sismondo di Rimini. Le auto poi si sposteranno nell'area del Grand Hotel in Piazzale Fellini, dove domattina saranno in mostra prima della nuova partenza. Per il basket, questa sera alle 20.45 gara 3 della finale playoff di A2 tra Dole Rimini e Tezenis Verona. In vantaggio i veneti per 2-0, gara dunque senza appello per Rimini, che deve vincere per tenere aperta la serie. La sfida sarà trasmessa poi domani alle 22.20 su Icaro TV. Ascoltiamo le parole della vigilia del vice allenatore di RBR, Sergio Luise.
0: Noi non dobbiamo snaturarci e abbiamo sempre sottolineato la capacità di questa squadra di avere tanti protagonisti diversi partita dopo partita all'interno della stessa partita. Questo è il frutto di un coinvolgimento da parte di tutti, di una circolazione di palla che è tra le migliori del campionato. Noi dobbiamo continuare ad avere questo marchio di fabbrica. Qualche volta l'abbiamo fermata troppo la palla, qualche volta siamo stati lì troppo condizionati magari dalle scelte difensive. Noi dobbiamo giocare di più utilizzando quelle che sono le nostre caratteristiche, e quindi ripeto, grande movimento di palla, grande coinvolgimento. Sappiamo che poi abbiamo dei giocatori di talento che in situazioni di gioco rotto, in situazioni magari di fine tempo, fine azione, ecco, sono quelli che maggiormente possono costruirsi un canestro da soli. Sappiamo che quando giochiamo in un certo modo, noi e i tifosi siamo un'unica cosa. Ho parlato sempre di energia che si sente qui all'interno del palazzetto, e proveremo a sfruttarla al massimo.
2: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15, e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Celebriamo la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Chiediamo che il Signore in questa liturgia ci doni la grazia di vivere con i Suoi sentimenti e soprattutto riversi nei nostri cuori la sua misericordia, la Sua capacità di donare la vita per noi e di amarci fino alla fine. Questo amore, questa consolazione, in modo particolare oggi la chiediamo per la famiglia di Mario, che accompagniamo con questa veglia, e chiediamo a Gesù che lo accolga nel suo abbraccio misericordioso. Ci ricordiamo anche del nostro fratello defunto Silvio. Pietà di noi, o Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai, dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Dio e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Questa solennità che noi celebriamo è una di quelle con la devozione più bella, ma che spesso non ci ricordiamo, perché normalmente la celebriamo non di domenica, ma il venerdì dopo la Trinità, il Corpus Domini, e quindi passa un po' così in sordina, anche se la spiritualità che c'è dietro alla festa del Sacro Cuore di Gesù, una spiritualità molto molto profonda, e anche le letture che abbiamo ascoltato, ognuna di queste letture sono così belle che meriterebbero l'omelia. Ma io mi sono fermato sul concetto del cuore, che nella Bibbia è un concetto molto molto profondo, e che dice molto di più anche sentimentalmente di quello che noi pensiamo quando pensiamo al cuore, non tanto come muscolo, ma proprio a livello di metafora quando parliamo dei nostri sentimenti, no? Parliamo di persone che hanno il cuore buono, di mettere il cuore in ciò che facciamo, di custodire qualcuno nel cuore. Nella Bibbia la parola cuore ha un significato molto molto profondo. Per la tradizione ebraica è il centro della persona. Tiene dentro tutta l'area sentimentale, ma pensate quello che per noi è il cervello, da cui nasce tutto, e quello che spiritualmente è l'anima, che è un po' la spiritualità di tutto. E dal cuore, per il mondo ebraico, passa ogni cosa. E Gesù in questa liturgia ci ricorda che lui verso di noi apre il suo cuore, che, ripeto, non è solo condivide i suoi sentimenti, ma apre tutto se stesso. È una delle poche volte nel Vangelo dove Gesù parla di sé. Non parla quasi mai di sé Gesù. E in questa festa noi ascoltiamo un Vangelo dove Gesù parla di sé, ed è bello perché non dice: imparate da me perché sono Dio, sono il Figlio di Dio, sono potente, sono colui che fa i miracoli, che guarisce. Imparate da me perché sono mite e umile di cuore. La mitezza e l'umiltà che passano non solo sentimentalmente, ma è lo stile di Gesù. Le scelte di Gesù sono legate alla mitezza e all'umiltà. Io ogni tanto ci penso, quando Gesù entrava in un villaggio, andava dalla persona che aveva più bisogno. Se c'era una folla che lo osannava e c'era una mamma che aveva perso il figlio, Gesù andava dalla mamma che aveva perso il figlio. E poi anche oltre questa scelta di amare con mitezza e con umiltà di cuore, il Vangelo ricorda un'altra cosa, no? Che probabilmente la stanchezza delle persone deriva proprio dal non sentirsi amati nella vita. Tante volte, quando noi ci sentiamo amati da qualcuno, custoditi da qualcuno, di solito superiamo anche le cose peggiori. E Gesù dice: venite da me, voi che siete affaticati e oppressi. La fatica che viene dal non sentirsi custoditi, dal non sentirsi amati, da non sentire che qualcuno apre il suo cuore verso di noi, come propone Gesù. Gesù la vuole vivere in relazione con noi, eh? Venite con le vostre ferite, con le vostre fatiche, con i vostri dubbi, con i vostri peccati, con le vostre paure. Io molte volte mi chiedo quante volte pensiamo di dover essere bravi di fronte a Dio, puri, forti, e invece Gesù dice: venite come siete, venite come siete nella vostra situazione. Il Sacro Cuore, secondo me, ci ricorda questo, che non esiste una ferita che spaventi Dio, non esiste una storia troppo complicata perché Lui non possa entrarvi. Anzi, spesso è proprio nelle crepe della nostra vita che il suo amore trova spazio per raggiungerci. A me piace tantissimo la scelta che fa Gesù sul futuro capo della Chiesa. Sceglie un uomo che lo ha tradito, ferito, ma che a un certo punto si lascia amare. Sentite la seconda lettura, eh? Non siamo noi che lo abbiamo amati per primi, ma è Lui che ci ha amato per primi. Il primo movimento del credente non è amare Gesù, è lasciarsi amare da Gesù anche quando siamo nel peccato. E questa festa è una festa che spiritualmente ci può sconvolgere, possiamo dire ci può sconvolgere il cuore. Se noi ci fidiamo di Lui, se andiamo da Lui nei momenti di fatica, se lo cerchiamo quando siamo feriti, Lui entra in comunione con noi. Concludo pensando ad una cosa molto bella che mi diceva il mio professore di spiritualità quando si è ammalata mia mamma. Mi ha detto che Gesù lo dovevo cercare per capire come mi amava in quel momento, come Gesù mi amava in quel momento. E tante volte noi Gesù lo cerchiamo per risolvere il momento di dolore, il momento di fatica che viviamo, e invece Lui molte volte ci vuole amare dentro quella situazione. Non è Lui che ci, Lui non ci manda niente di male, non ci manda nessuna sofferenza, non ci manda nessun dolore. Questa cosa purtroppo fa parte della vita. La nostra vita è una vita fragile che ha un inizio e una fine, è attraversata da cose bellissime, maestose, che ci fanno riempire il cuore di gioia, ma è attraversata anche dal buio, dalla fatica. Gesù ci ama in tutte le situazioni della nostra vita, e la cosa più importante, secondo me, è scoprire quando e come ci ama. Questa cosa ci fa vivere in maniera profonda la relazione con Lui, che vuol dire essere credenti. Ecco, preghiamo, perché davvero il Sacro Cuore di Gesù rimanga sempre aperto e noi accettiamo questa sua amicizia e questo affetto che ha verso di noi.

0: Preghiamo. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e del suo cuore, dal suo cuore aperto, ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si elevi la nostra preghiera. Ripetiamo insieme, abbi pietà di noi, Signore. E fondi sulla Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia. Noi ti preghiamo.
1: Amen.
0: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità. Noi ti preghiamo. Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si levi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
1: Abbi.
0: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranza i dubbiosi. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, i nostri cari defunti, Mario e Silvio. Preghiamo.
1: Abbi pietà.
0: Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Oggi noi sacerdoti eravamo tutti con il nostro vescovo, eravamo in tanti, c'eravamo quasi tutti. Lui ci ha comunicato, mi sembra, o 24 o 25 avvicendamenti di sacerdoti, quindi sono tanti i miei confratelli che si spostano, e ci ha chiesto di pregare. Noi sacerdoti tutti consacriamo il pane e il vino, questo forse è il momento più importante che celebriamo come ministri per la Chiesa, per tutte le persone. Affido tutti questi miei fratelli al Signore, chiedo che li custodisca, li porto su questo altare con il pane e con il vino. Guarda, oh Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù tuo Figlio. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue ed acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo, corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

0: ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, Sant'Eurosio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Fabio, è bella, bella.
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, capito? Non ce la faccio più.
0: Dì, il mischio è andato bene.
1: È la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone, buone, buone. Basta, ci ho spento il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, mi ma... la scala.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. Radio Icaro in blu, Radio Icaro Rubicone, musiche intorno al mondo. Radio Icaro Rubicone. Saudade.